Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

riderai. Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai?

Allora, il display dice le 5 e 3 minuti, il calendario invece dice sabato 13 giugno. Questa è Radio Subasio, vi mando un buongiorno speciale da parte di Jonathan Menzi.

con il mitico Rino Gaetano dal 1975 abbiamo dato il via alla nostra mattinata insieme su Subasio. Buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. 7 minuti dopo le 5, il bello di questo momento della giornata è la sua elasticità, perché si può dire buongiorno, si può dire buonanotte, si può chiamare ancora mattina, notte, insomma si incrociano storie di chi inizia e di chi finisce questa giornata. A voi allora il mio più grande buongiorno, staremo insieme fino alle 9 di questa mattina. Mando un saluto speciale agli Antonio che festeggiano oggi il loro onomastico. Davanti a noi c'è una maratona di sole, intanto c'è un crepuscolo bellissimo che sta illuminando i profili delle nostre città, delle nostre valli, però insomma l'alba ci aspetta tra pochissimi minuti e poi sapremo anche se sarà il sole ad accompagnarci durante questa giornata più tardi alle 6 con le previsioni del tempo. Intanto, a proposito però di sole, estate, c'è lui che ci fa entrare subito nel mood giusto, Francesco.

alle carezze ci pensiamo noi con la musica, come questa bellissima Fields. Phil era Robbie Williams alle 5:19 minuti su Radio Subasio. Buongiorno da parte di Jonathan. Per far parte del nostro club dell'alba stamattina c'è solo un modo, non serve nessuna tessera, nessun modulo da compilare, si entra soltanto dicendo buongiorno, basta un vocale lampo di 3 secondi al 348-075-8060. E già che ci siamo, apriamo ufficialmente anche la sfida nazionale. Sentiamo, grazie ai vostri messaggi, qual è la regione più sveglia e attiva d'Italia in questo sabato mattina. Mandate il vostro buongiorno dal vostro pezzetto di mondo. Diteci il nome e da dove siete all'ascolto. 348-075-8060. Vi aspettiamo e nell'attesa di capire chi vince, liberiamo nell'aria la colonna sonora perfetta con i Negrini.

0: Buongiorno cari amici di Radio Subasio, io sono Jonathan. Il club è aperto, degli svegli all'alba. Vogliamo sentirvi, come si entra a far parte del club? Basta dare il buongiorno al 348-075-8060, non serve nessun tesseramento, basta mandare un vocale e farci sentire che ci siete.
1: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
1: Nella provincia di Rieti.
2: Ciao. Buongiorno a tutti, Davide da Cagliari, 16 gradi.
3: Buongiorno a tutti, siamo Tiziana e Francesca da Genzano.
0: Ciao anche a voi.
4: Buongiorno, sono Eva.
0: Buongiorno Eva.
4: Dico provincia di Ancona, svegliissima.
0: Svegliissima.
5: Dominic Bassano Romano.
0: Buongiorno anche a te. Dominic.
5: Sto rientrando alla base perché finisco il turno di notte, fantastico, vado a dormire. Un bacio, buona giornata ragazzi a tutti.
0: Vedi, lo dicevamo prima, si può dire buongiorno e buonanotte a quest'ora del mattino. Salutiamo anche, vediamo un po' di messaggi che ci sono arrivati, anche in viaggio di lavoro mi fate sentire a casa. Saluti a tutti, Alessandra e Rossella, direzione Isola d'Elba, mare, bici, riposo, che meraviglia. Jonathan, buongiorno, sveglia per il cinguettio degli uccellini, Sabrina da Ravenna.
6: Buongiorno Jonathan,
0: buongiorno
6: a tutti. Permettimi di fare un bellissimo in bocca al lupo a chi ha già iniziato e a chi invece inizierà, come una delle mie figlie stamattina, iscritti per l'esame di terza media.
0: Vero.
6: Una grande emozione per questi ragazzi, ma anche per noi famiglie. Ciao, buon sabato e in bocca al lupo grandissimo. Ciao Caterina.
0: Ciao Caterina, è verissimo, in bocca al lupo anche da parte mia, anche perché anch'io mio figlio Lapo, che oggi ha il secondo giorno di iscritti per l'esame di terza media, insomma i nostri fanciulli stanno spiccando il volo e allora davvero un in bocca al lupo grande grande grande. Adesso c'è Gaia.

21 su Radio Subasio arriva il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, ma non sarà il solo, perché sempre da Amici il 24 giugno sarà live con noi anche Angie, che intanto ci riascoltiamo con Signorina.

0: Tutti, l'Italia è presente. Buongiorno amici, 348 075 80 60.
1: Buongiorno Jonathan.
0: Buongiorno.
1: Da Civitanova, pronto per andare a Roma a trovare la sua nipotina, io e la nonna Marcella.
0: Buon viaggio.
2: Buongiorno Jonathan.
0: Ciao.
2: Andrea da Colleferro, sto facendo la mia corsetta di 12 chilometri e secondo me la regione più operativa dovrebbe essere la Toscana, anche se abito a Colleferro, che fa parte del Lazio. Buona giornata a tutti.
0: Questa mi ha spiazzato, sinceramente, perché non pensavo che qualcuno ci mandasse il buongiorno votando per un'altra regione. Pensavo che ognuno poi tifasse per la propria, insomma, in qualche modo. Bene, bene, bene, lo prendo volentieri, il voto per la mia Toscana. Sentiamo ancora.
3: Buongiorno Radio Subasio, Giacomo.
0: Buongiorno.
3: Ascolto dall'India.
0: Namaste, allora, Giacomo.
4: Buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Jonathan, da
0: Ciao.
4: Gianni e dai suoi fiori. Stamattina
0: buongiorno Gianni.
4: Un po' di stanchezza, quindi dateci la carica per fare questo weekend di lavoro.
0: Ci pensiamo
4: dai,
0: noi.
4: Forza tutti quanti.
0: Eccola qua, guarda, questa arriva giusto a pennello. I Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio. Sorry, scusa, lo sento.

0: può finire.
1: Purtroppo anche le canzoni così belle finiscono. 5:49 minuti. Buongiorno da Jonathan, questa è Radio Subasio. Buongiorno anche a Christian, destinazione Fiumicino verso la Repubblica Dominicana. Buongiorno Jonathan Giusi di Porto San Giorgio, sto camminando, guarda che alba, 17 gradi. Ci state dicendo che è bellissima da varie zone d'Italia.
2: Buongiorno a tutti, sono Francesca da Roma.
1: Ciao Franci.
3: Buongiorno Stefano da Fiano Romano.
1: Buongiorno.
3: Direzione mare.
1: Beato te.
4: Buongiorno Radio Subasio. Buongiorno. Buongiorno da Marco da Falconara.
1: Benvenuto.
4: Questa mattina temperatura ideale per una bella camminata.
1: Ma dove la trovate l'energia a quest'ora?
5: Buongiorno Radio Subasio.
1: Buongiorno.
5: Sono Cristian da Poggiocatino.
1: Buongiorno.
5: Volevo fare tanti auguri,
1: sì?
5: A Alessio e Letizia per l'arrivo di Camilla.
1: Anche da parte nostra, benvenuta piccola Camilla.
6: Buongiorno ragazzi, sono Anna di San Gimignano.
1: Buongiorno anche alla mitica Toscana, benvenuti a tutti. Mamma mia quanti siamo, il nostro club è bello affollato questa mattina. E allora vi regalo un'altra bella canzone, Bruno Mars e Just Might.
7: Ciao Radio Subasio.

Tifosi Ferreri partiti adesso, proprio come i mondiali di calcio che sono appena iniziati, e ci stanno già regalando delle perle, cari amici di Subasio. La polizia ha sfruttato le mascotte per un blitz degno di parco giochi. Si sono nascosti direttamente dentro il pupazzo di gomma piuma per catturare un criminale in mezzo alla folla. Pensa che smacco essere arrestato da un alce. Buongiorno, allora, noi siamo partiti da un'ora, in realtà è volata insieme a voi. C'è Raffa adesso su Radio Subasio.

0: appunto su Radio Subasio è arrivato il momento di dare uno sguardo al cielo, al meteo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sole, tempo stabile e caldo in intensificazione in questo fine settimana sull'Italia, dove l'alta pressione subtropicale torna protagonista della scena meteorologica. Scarsi anche gli annuvolamenti pomeridiani attorno ai rilievi, mentre per domenica vi segnalo qualche velatura in più al centro-nord e un aumento delle nubi basse in Liguria. Per il resto sole, termometri oltre i 30 gradi a nord e nelle aree interne del centro-sud, con punte domenica fino a toccare 33-34 gradi. Per oggi infine ancora un po' di vento di tramontana tra basso Adriatico, Puglia, Calabria e Mar Ionio. Per maggiori dettagli meteo.it.

protagonisti della nostra collection. Sono le 6:07. Amici di Subasio, facciamo subito due conti, perché l'istituto di ricerca Isfort ha calcolato che un'auto di proprietà sfila dalle nostre tasche circa 350 euro al mese tra tasse, benzina e imprevisti. Quindi non c'è da stupirsi se il noleggio a lungo termine è diventato un gigante da 1,5 milioni di veicoli in Italia. Tra l'altro le nuove generazioni non hanno più l'obiettivo dell'auto di proprietà come obiettivo di vita. Non corrono neanche, perlomeno per esperienza mia personale, a 18 anni a fare subito la patente, la prendono con calma. Quindi siamo passati dal sogno di possedere una macchina al sollievo di noleggiarla. Va molto anche lo sharing da questo punto di vista. Parliamo di auto, quindi, come avrete capito questa mattina, lasciando stare un attimo da parte il nostro portafoglio, perché insomma già questa notizia non ci mette bene, non ci predispone bene, però vogliamo sapere la vostra prima esperienza con la macchina. Qual è stata? Al 348 075 80 60 mi spiego meglio. C'è un primo viaggio che non si scorda mai, quello che abbiamo fatto il nostro amore accanto, con i nostri amici, con i nostri compagni di scuola, e che ci ha portato dove? 348 075 80 60 348 075 80 60 fatecelo sapere qua a Radio Subasio. Vi aspettiamo. Intanto c'è Elettra Lamborghini.

0: non piangere, c'è Radio Subasio, visto che tieni la radio a palla. Buongiorno, 6:15, stiamo proprio parlando di auto, vogliamo sapere qual è stata la meta di quel primo viaggio da neopatentati a 18 anni, subito qualche anno dopo. Chi c'era seduto con voi accanto, dietro, a fare confusione? Raccontatemi l'equipaggio, la destinazione di quella prima estate da guidatori. E poi, per i meno nostalgici, parliamo anche dell'utilizzo della macchina. La considerate ancora un sinonimo di libertà? O per spostarvi magari oggi avete scelto la comodità di mezzi pubblici, ammesso che siano comodi, o di nuove formule come noleggio, come sharing? Fatecelo sapere al 348-075-8060. Andiamo dai nostalgici adesso.
1: Ciao Radio Subasio, Giovanna da Firenze.
0: Buongiorno.
1: Primo viaggio in macchina. Avevo la bellezza di 23 anni,
0: sì?
1: 850 Spider.
0: Wow.
1: Blu, notte con interni, rosso, blu. Eravamo in quattro, in salita, la macchina si ferma.
0: No!
1: Ecco, finito il nostro viaggio. Vabbè.
0: Ho capito perché non si dimentica mai, allora.

0: E mentre lasciamo Zucchero saltare sul treno su Radio Subasio 6:22, noi invece parliamo di auto e del nostro primo viaggio da neopatentati. Ma prima, attenzione, c'è un annuncio importante.
1: Buongiorno Subasio, Agostino da Terracina. Mi fate arrivare il mio buongiorno a Deborah e digli che io aspetto il suo messaggio come la terra aspetta la pioggia in estate.
0: Mamma mia, cioè solo per l'impegno, Deborah, solo per l'impegno. Dai, dai, dai col messaggio.
2: Buongiorno Subasio.
0: Buongiorno.
2: Giuseppe da Civitavecchia, la mia prima auto.
0: Sì.
2: Appena fatto 18 anni.
0: Auguri.
2: Fiat Ritmo Abarth 130.
0: Wow, la Ritmo, ma vi ricordate? 18 anni, diventata maggiorenne, praticamente ora prende la patente e si guida da sola. 348 075 80 60, vi aspettiamo su Subasio.

facciamo un ripasso. Sapete cos'è l'ossimoro? È quando si mettono insieme due contrari che sembrano fare a pugni, ma insieme creano una combinazione bellissima, come questa canzone, Comuni Immortali.

0: Dove eravate nel 1987 quando Terence Trent D'Arby proponeva la sua Wishing Well? Raccontatecelo a Radio Subasio al 348-075-8060. Dove stavate andando con la vostra nuova patente? Di questo che parliamo questa mattina, il vostro primo viaggio da neopatentati.
1: Buongiorno Subasio, il mio primo vero viaggio, come ho preso la macchina, la mia ben amata Mitsubishi Colt, quante ne ha fatte, è stata per andare a Lucca Comics nel lontano 1999. Buona giornata a tutti, da Andrea delle Edicole Inviati di Monterotondo.
0: A parte fa effetto dire lontano 1999, poi mi sa che io e te abbiamo la stessa età, perché io l'ho presa nel 98 la patente, per cui siamo lì.
2: Buongiorno Subasio.
0: Buongiorno
2: Giuseppe di Montalto di Castro.
0: Buongiorno.
2: Oggi volevo fare un grande in bocca al lupo al mio nuovo commesso Claudio. Vai Claudio, non mollare, sei tutti noi.
0: Che bello il datore di lavoro che ti dà questa carica.
3: Ciao Radio Subasio.
0: Buongiorno.
3: La prima macchina a 18 anni, una 500,
0: sì,
3: con il fondo bucato.
0: Ecco,
3: che sembrava testare nei tempi dei Flintstone.
0: Pensate.
4: Buongiorno Radio Subasio, sono Claudio dalla Discoli. Voglio mandare i miei saluti a mia moglie Maria.
0: La salutiamo.
4: La mia Mauro, sì, è stata la mitica Renault 4, che ha detto la verità a tamburo che per fermarsi bisognava frenare almeno 100 km prima.
0: Si dovevi prevedere. È vero, è vero.
4: Proprio certe botte bisognava dare al pedale del freno, che era incredibile.
0: Tra l'altro, chi non l'ha vista non può sapere dove aveva il cambio la mitica Renault 4. Va bene amici, grazie allora per i vostri messaggi al 348-075-8060, magari tra poco ne sentiremo altri. Intanto però c'è Noemi su Subasio. Tu cosa fai stasera? Stare con

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre Capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21, ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: E allora fatemela salutare Sara, proprio lei a cui è dedicata questa canzone da parte di Pino Daniele, la figlia che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere e intercettare nel corso del mio percorso professionale. Allora, c'è un altro messaggio qua su Subasio riguardo al primo viaggio in macchina da neopatentati che non possiamo lasciarci sfuggire.
1: Buongiorno Radio Subasio, Sandra da Roma.
0: Buongiorno.
1: Non ridete, no. Ma la mia primavera auto è stata la mitica 850.
0: Sì?
1: Tutta mezza scassata del mio papà. Il viaggio più lungo che ho fatto è stato di 5 chilometri. Buona giornata a tutti.
0: Cioè, ma l'hai mandata la cartolina, sì, quando sei arrivata?

0: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che ipotizza una firma a distanza. Trump condivide il post ma smentisce la bozza fatta circolare dagli Ayatollah. Fake news, si rimettano in riga. Nella notte gli Stati Uniti abbattono droni di Teheran lanciati contro navi commerciali. Alberto Stasi lascerà il carcere di Bollate, ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, da un anno era in regime di semilibertà. Non tornerà a vivere a Garlasco, ma affitterà una casa nell'Interland milanese, dove lavora come contabile. Colpo di scena nel caso delle due donne morte per avvelenamento da ricina a Campobasso, denunciata un'amica della famiglia, l'accusa di favoreggiamento. Interrogata 3 volte da gennaio, avrebbe negato tensioni e problemi nella casa delle vittime, ma le chat raccontano una storia opposta. L'Unione Europea raggiunge l'accordo via libera al primo cluster di negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova. Lunedì l'annuncio ufficiale. Per Kiev si va verso l'ingresso light, riconoscimento dell'impegno dei due paesi nonostante le enormi sfide, dice Ursula von der Leyen. Via libera del Dipartimento di Giustizia americano all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Il gruppo controllerebbe i due colossi streaming Paramount Plus e HBO Max, oltre alle testate televisive CNN e CBS. Mondiale di calcio, buona la prima per gli Stati Uniti, battuto 4-1 il Paraguay. Il Canada pareggia 1-1 con la Bosnia. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte Brasile-Marocco e Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Nord, rallentamenti per un veicolo in fiamme tra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto in direzione della A1. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla A7 tra Vignole Borbera e Isola del Cantone verso Genova. Infine, sulla statale 6 via Casilina, code per un incidente all'incrocio Taverna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

ci mettiamo in viaggio verso una nuova ora insieme su Subasio. Buongiorno da parte di Jonathan, vi portiamo lì dove il mare luccica e tira forte il vento. Avete capito dove? Ce lo dice Lucio Dalla.

Meraviglia in Caruso di Lucio Dalla su Radio Subasio. Buongiorno da parte di Jonathan. Sapete che questa canzone è nata da un guasto memorabile, la sua barca, ironicamente battezzata, perché lui dava questi nomi un po' bizzarri, Catarro, si chiamava così, lo lasciò a piedi. Oddio, non so se è giusto dire quando si guasta una barca che ti lascia a piedi. Comunque a Sorrento, e finì così per dormire nella stessa identica stanza d'albergo dove il grande tenore Caruso aveva trascorso i suoi ultimi giorni. Quindi è bastato guardare il mare, le luci del golfo, per far nascere questo capolavoro assoluto che abbiamo ritrovato all'interno della nostra collection. Da quel golfo ci spostiamo di pochissimi chilometri, restando immersi nella magia e nei mille segreti di Napoli, perché arriva Partenope con Merck & Cremon, Serena Brancale e The Colors, che ci porterà dritti all'appuntamento con l'oroscopo tra poco su Radio Subasio.

0: Biasi e le stelle.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici, e lasciatevi guidare anche oggi dai consigli delle stelle. Grazie all'oroscopo di Barbanera, almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La luna pomeridiana annuncia entusiasmo e vivacità. Un taglio di capelli sbarazzino che affascina e ringiovanisce l'immagine per una festa danzante. Perfetta una gita culturale in qualche città d'arte. Riceviamo e inoltriamo inviti. Divertimento garantito. Toro. La luna in sestile a Giove ammanta di romanticismo la vita sentimentale e ci rende capaci di slanci generosi. Seguiamo il cuore, ci indica la strada da percorrere. Una scelta che non avevamo previsto potrebbe rivelarsi vincente. Novità nelle associazioni e nel sociale. Gemelli. Risveglio monotono emotivamente e fisicamente. Una buona opportunità per tirare le somme e fare il punto della situazione in vista di un pomeriggio felice. Gli impegni familiari richiedono tempo e pazienza. Il successo è più vicino se le idee diventano chiare. Cancro, che piacevole mattinata si prospetta con il beneplacito della luna in Toro. Amore e famiglia ci regalano piacevoli conferme. Orto o giardino da sistemare. Le occasioni di metterci in luce con progetti di lavoro ambiziosi e fortunati non ci mancano di certo. Leone, potremmo avere qualche difficoltà di comunicazione con il compagno e con gli amici. Se ciò dovesse procurarci dissapori, facciamo subito chiarezza. Dubbi e ripensamenti, per fortuna la fiducia in noi stessi è alta e questo ci aiuta a sdrammatizzare. Vergine, stamattina siamo nel nostro elemento terra, solidi, tranquilli e radicati. Favorito l'inizio di un progetto a patto che organizziamo bene ogni dettaglio. Nella professione qualcuno o qualcosa potrebbe darci fastidio. Analizziamo i pensieri che ci incupiscono. Bilancia. Il lavoro di squadra potrebbe decollare più facilmente e garantirci ottimi guadagni con un po' di diplomazia in più e una migliore organizzazione. Grande voglia di emozioni nuove per sentirci vivi. Un'avventura per riscoprire la gioia di piacere e di piacerci. Scorpione, se nel nuovo impiego abbiamo difficoltà a trovare un affiatamento con i colleghi, portiamo pazienza. Il tempo e il buon senso sono risolutivi. Per qualunque decisione impegnativa, meglio aspettare qualche giorno. Oggi le circostanze non ci agevolano. Sagittario, oggi ci tocca fare una bella scorpacciata di incombenze arretrate e appianare la strada con qualche onorevole compromesso in ambito professionale. Con una certa moderazione diamo spazio alle idee altrui. In caso contrario andremo contro i nostri interessi. Capricorno, al risveglio la forza costruttiva della luna in Toro rimuove le eventuali incertezze sulla direzione da prendere e sulle scelte da fare. Appelliamoci alla fiducia. Ci attendono piacevoli sorprese, una proposta interessante oppure una sostanziosa gratifica economica. Acquario, il clima in famiglia e nell'attività risente del nostro malcontento, ma crearci delle inimicizie con parenti e superiori non ci giova affatto. Abbiamo un tocco di genialità, ma di fronte a dei banali problemi pratici perdiamo letteralmente la testa. Finiamo con i pesci. Alcune circostanze in ambito familiare richiedono senso pratico e concretezza. Per fortuna oggi ne siamo ben forniti. Garantiamo la nostra presenza. Le tensioni sono un segnale da interpretare. Tiriamo fuori la testa dalla sabbia e guardiamo in faccia la realtà. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: Gustiamoci questo risveglio, perché l'aria di questo mattino di metà giugno è semplicemente meravigliosa. Ancora romanticamente fresca Firenze con 14 gradi, Milano e Torino si svegliano con 17, si sale leggermente a Roma 18 gradi e Napoli anche 21 gradi, a Palermo si toccheranno oltre i 30 gradi, Firenze sarà proprio la città più calda insieme a Bologna in questa giornata. Temperatura ideale comunque per fare un bel regalo speciale a chi amiamo. Se oggi avete una persona importante per voi da festeggiare, è arrivato il momento di farcelo sapere con un messaggio di testo al 348 075 80 60. Scriveteci a chi fare i vostri auguri di buon compleanno tra poco su Subasio.
1: Radio Subasio. I know I could lie, but I'm telling the truth. Wherever I go, there's a shadow.

0: con i suoi occhi. Auguri Sara, faccio tantissimi auguroni di buon compleanno al mio carissimo amico Alessandro, che la vita ti sorrida sempre, scrive Corrado da Milano. Carmela fa gli auguri all'infermiera più brava e buona che esiste, buon compleanno Annarita dunque, buon compleanno anche a Grazia, posso dire anche l'età, non ci crederebbe nessuno, posso dire che solo un fesso come me, dopo un anno di frequentazione, si è accorto di amarti, dice Lello, e ci soffro, perché... È bello l'amore, dai, andate avanti ragazzi. Tanti auguri al mio nipotino Gabriel che compie 6 anni da nonna Roberta. Ti voglio bene, auguri anche da parte nostra al piccolo Gabriel. Buon compleanno anche a Maria Gismondi, campionessa sci di fondo di Subiaco. Ci è arrivato anche questo augurio importante, così come un altro compleanno importante, quello che festeggiamo in musica. Come si dice, 100 di questi giorni a Michele Zarrillo che oggi compie gli anni, ma intanto i giorni sono 5, poi gli altri 95 arriveranno.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

insieme queste due voci meravigliose, Angelina Mango e Marco Mengoni, che ritroviamo su Subasio, perché questo è un sequel a questo punto, è il secondo capitolo della loro unione artistica, di nuovo insieme con Canto d'Amore.

0: House and Building a Day Morciba su Subasio. Buongiorno da Jonathan, buon sabato mattina, il 13 di giugno, sono le 7:42 minuti. Riprendiamo il nostro argomento sul primo viaggio che non si scorda mai da neopatentati. Dove siete andati? E rimaniamo proprio in zona Roma.
1: Buongiorno, io il mio primo viaggio lo ricordo con mia sorella neopatentata con la sua 126.
0: Sì.
1: Dovevamo andare al mare qui sul litorale romano vicinissimo, praticamente mio padre davanti, noi dietro.
0: Sì.
1: In Sbaglia praticamente per andare al mare che da qui ci voleva da Controndo, insomma, cioè,
0: ecco,
1: una mezz'oretta.
0: Okay. Ragazzi,
1: ci abbiamo messo quasi 2 ore e mezzo.
0: No,
1: e loro erano disperati. È stato così divertente. Daniela da Casperia, ciao Antonella.
0: Ciao Antonella, sarà contenta Antonella di essere stata appunto così sbugiardata, raccontata in pubblico. Barbara da Chiusi dice: il mio primo viaggio è stato con il furgone dal lavoro di mia mamma, sono andata a prendere mio fratello che tornava dal servizio militare, soltanto che al ritorno sono stata tamponata dietro e davanti, cioè praticamente da un furgone gli hai riportato una mini car a casa sostanzialmente. Allora, a proposito, visto che le mini car sono tra gli oggetti per muoversi del momento, ripartiamo proprio da questo sondaggio, da questa notizia che ci dice che le auto di proprietà costano 334 euro al mese nelle tasche degli italiani. Vorrei sapere da voi, mettendo ora un attimo da parte il momento nostalgia, se avete detto basta e avete scelto il noleggio, lo sharing, i mezzi pubblici. Vi siete pentiti di aver rinunciato alle vostre quattro ruote o è stata la liberazione più grande della vita? Come vi trovate con il noleggio? Come vi trovate con lo sharing? Se utilizzate il car sharing oppure se utilizzate semplicemente i mezzi pubblici, avete proprio rinunciato alla vostra auto? Fatecelo sapere al 348 075 8060. Vi aspettiamo su Subasio.

Insisto. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.

0: macchina da neopatentati, ma vi abbiamo chiesto anche come vi trovate con le auto a noleggio, perché in tanti hanno scelto di rinunciare alla vettura di proprietà per noleggiarla, per usare il car sharing, per usare i mezzi pubblici.
1: Cara Subanzio, sono in viaggio da Prato verso Matera, quindi un viaggetto abbastanza lungo. Io sono praticamente 10 anni che vado avanti con noleggio a lungo termine e si sta veramente benissimo, perché è di una comodità incredibile e soprattutto, ecco, ti solleva da tante responsabilità sulla proprietà dell'auto, della vettura. Io faccio circa 35-40 mila chilometri l'anno. Ciao,
0: infatti,
1: Spazio.
0: Ciao, grazie. Con le vetture a noleggio si fanno davvero tanti chilometri, di media pensa 80 mila chilometri, e forse a quel punto conviene davvero, siete in tanti a dirci noleggio.

0: Abbiamo sentito tante persone in viaggio, allora tra poco vi aggiorniamo sulla situazione delle strade in Italia. Adesso però le breaking news di TGCom 24. Sono le 8.
1: Buongiorno da Umberto Cascone. Attesa domani o lunedì la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, forse a Ginevra. 4 aerei americani in volo verso l'Europa. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ipotizza anche una chiusura a distanza, ma conferma intesa mai così vicina. Ma nella notte le forze americane abbattono droni di Teheran diretti contro navi commerciali. Putin annuncia: intensificheremo gli attacchi sulle infrastrutture ucraine. La decisione arriva dopo settimane di raid di Kiev contro obiettivi a grande distanza dal fronte. Intanto lunedì si apriranno i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Il Dipartimento di Giustizia americano dà il nulla osta alla fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione vale 111 miliardi di dollari. Si va verso un colosso che controllerebbe 2 dei 5 maggiori studios di Hollywood, 2 piattaforme streaming e 2 giganti dell'informazione TV come CNN e CBS. Elon Musk, primo trilionario al mondo, con la quotazione in borsa della sua SpaceX, il patrimonio del magnate supera i 1000 miliardi di dollari. All'avvio dell'esperienza Wall Street raccolti 75 miliardi, gli ordini degli investitori superano di 3 volte le azioni disponibili. Una casa in affitto nell'Interland milanese attende Alberto Stasi, che ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Unico condannato per il caso Garlasco, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Dal carcere di Bollate porterà via solo alcuni abiti, lasciando il resto agli altri detenuti. Mondiali di calcio, buon esordio per gli Stati Uniti. Paraguay battuto 4-1, pareggio invece del Canada con la Bosnia, che aveva eliminato l'Italia 1-1 il punteggio finale. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile, che vede il Marocco. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su Radio Subasio, c'è il Jukebox,

0: traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1 code a tratti tra Modena Nord e il bivio per la A14 per traffico intenso in direzione Napoli. Veicoli scortati per una perdita di carico sulla A4 tra Seriate ed Almine verso Torino. Infine sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Nola per la A30 in direzione della statale 7 via Appia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

E mentre i Supertramp ci portano a fare colazione in America con la loro Breakfast in America del 1979, noi ci occupiamo dell'Italia e degli italiani a cui auguriamo buongiorno con la nostra collection.

0: Sabato mattina da parte di Jonathan Menzi, 13 di giugno saremo insieme fino alle 9 e allora un po' di curiosità legate a questa data, a questo giorno e alle ricorrenze. Pensate che nel calendario dell'antica Roma oggi era una giornata speciale perché si celebrava il Natale delle Muse, le divinità protettrici delle arti. È proprio dal loro nome che derivano parole che usiamo ogni giorno come musica, pensate, da musa, musica. Ma anche museo, che all'inizio indicava proprio il loro tempio, e allora dai templi antichi all'asfalto moderno il passo è breve, perché proprio in questo giorno nel 2017 la mitica Salerno Reggio Calabria cambiava ufficialmente pelle, diventando la 2 autostrada del Mediterraneo, una svolta epocale arrivata dopo 19 anni di infiniti cantieri. Infatti era famosa la Salerno Reggio Calabria proprio per questo. Se siete in viaggio, quindi magari proprio in quel tratto, un caro saluto a tutti voi. Ma la scossa di affetto più grande di oggi va dritta al santo, scusate, al santo più amato e celebrato al mondo, buon onomastico a tutti coloro che si chiamano Antonio.
1: Sono Ciro da Nettuno e volevo fare gli auguri a mio figlio Antonio, che oggi è Sant'Antonio, e ne approfitto per fare gli auguri a tutti gli Antonio che stanno ascoltando Radio Subacchio.
0: E allora un caro saluto anche da parte nostra, auguri agli Antonio, Antonia, buon onomastico a tutti voi, buona giornata in nostra compagnia anche con la nostra musica insieme ad LDI H7. Che male.

Tananai su Radio Subasio, la musica di Radio Subasio è sempre bellissima, ma tra poco sta a voi dare una sterzata alle 8:30, sarete i nostri programmatori musicali, allora vi aspettiamo al 348-075-8060 per lanciare la hit che secondo voi accende questo weekend, quel ritornello che vi frulla in testa già da questa mattina quando vi siete svegliati. Fateci magari una canzone che avete sognato stanotte, che quindi non vi togliete dalla testa e che a questo punto vogliamo sapere tutti, conoscere tutti ed ascoltare insieme tra un quarto d'ora, quando arriverà il voice box. Proprio voi sarete protagonisti con i vostri vocali al 348 075 8060. Vi aspettiamo.

0: tre cose. Che carina che è stata quando è venuta a trovarci durante il live di Radio Subasio Music Club, che potete recuperare sul nostro sito radiosubasio.it. A tal proposito, doppio appuntamento, la prossima settimana arriverà Malgioglio martedì sera alle 21, Cristiano Malgioglio live dal nostro auditorium, e poi arriverà anche il vincitore di Amici, Lorenzo Salvetti, e lo ritroviamo anche subito, ce lo riascoltiamo con Dimmelo Tu, ricordando l'appuntamento con lui questo lunedì alle 21 su Radio Subasio.
1: Dici che

0: Harris.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: La tua voce su Radio Subasia.
3: Un'estate al mare. Buongiorno a tutti, io vorrei ascoltare questa, perché l'estate, lo sappiamo, è imminente. Buon weekend a tutti, Alessia dalla provincia di Latina.

Senti che acuti meravigliosi. Provateci voi se ci riuscite ad arrivare a questa tonalità. Sembrava che roba, un effetto sonoro, ma in realtà è proprio Giuni Russo con la sua voce che riproduce il suono dei gabbiani in questa meravigliosa canzone che ci ha fatto rivivere l'estate grazie alle vostre richieste, alla vostra richiesta arrivata al 348-075-8060 nel nostro voice box. Estate che riviviamo anche con la prossima canzone. Era il 2000, ci faceva divertire ballare con la vasca Alex Britti e questa è la rivisitazione insieme a Benji e Fedi del 2026. Si chiama Viva la Vasca, su Subasio.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Motivo maledetto, Irene Grandi, 8:53 minuti su Radio Subasio. Facile, svegliarsi, arrivare alle 8:53, iniziare a lavorare a quest'ora. Allora, dov'eri alle 5?
1: Stavo sul cuscino, cioè alle 5 stavo sul cuscino.
0: Almeno ce l'avevi la radio accesa?
1: Alle 5 del mattino?
0: Dai, ce l'ho io. Scusa, certo.
1: Ovviamente no, Johnny, proprio come perché c'eri tu.
0: Ah, ok.
1: Beh, allora, guarda, però
0: Ignazio ascolti, però.
1: Però ti ho sognato.
0: Ah sì?
1: Ti ho sognato, stavamo facendo.
0: Di solito sono incubi. Che hai sognato?
1: Ma infatti mi sono svegliato malissimo questa mattina per colpa tua. Arrivo in radio e ti trovo, cioè rendiamoci conto.
0: Rendimi il caffè.
1: Vabbè, te lo restituisco.
0: Non so come, ma rendimelo, capito? Ti offerto anche il caffè.
1: Va bene, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, Manuel Saraca con voi. Oggi con orario 9:13.
1: Sì, eccezionalmente ci teniamo compagnia da adesso fino alle 13. Sono già pronto a giocare. E questa mattina con la musica ritorniamo agli anni 90, perché ci sarà da indovinare un brano che ha fatto, insomma, la storia di quel periodo.
0: Posso dire qual è?
1: Ma non ti azzardare proprio, guarda. Cioè, fai molta attenzione, Jonathan Manzi.
0: Jonathan Manzi a volte imbroglia, però, eh?
1: Lo so, però andiamo avanti, perché sennò, guarda, mi sveli subito il gioco.
0: Questa volta, però, non l'avrei fatto. Vabbè, Lady Gaga, intanto, All My Hand.

0: Lady Gaga e Hold My Hand. Siamo arrivati in fondo alla nostra mattinata insieme, questa maratona che è iniziata alle 5 e che tornerà domani mattina. Saremo di nuovo insieme dalle 5 fino alle 9 qua su Subasio. Tra poco Manuel a tenervi compagnia. Adesso le breaking news di TGCom 24, edizione delle 9. Ciao a tutti!
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Gli Stati Uniti abbattono droni iraniani diretti verso navi mercantili a Hormuz. La tensione resta dunque alta anche in queste ore decisive per un possibile accordo. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, chiede ai media di non far circolare bozze non verificate. Trump spera in una firma domani o lunedì. 4 aerei diretti verso l'Europa. Nella notte nuovi raid ucraini in Russia, droni sul porto di Temriuk, sul Mar d'Azov. Ci sarebbero un morto e 3 feriti. Putin alza la voce: lanceremo più attacchi sulle infrastrutture ucraine. Intanto lunedì si apriranno i negoziati per l'adesione di Ucraina e Moldova all'Unione Europea. Alberto Stasi ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Presto lascerà il carcere di Bollate. Unico condannato per il delitto di Chiara Poggi, il 42enne è in semilibertà dal 2025. Non tornerà a Garlasco. Lo attende una casa in affitto nell'Interland milanese, dove lavora come contabile. Incidente in montagna sul Gran Paradiso, morti 3 alpinisti, 2 sarebbero italiani. L'allarme scattato ieri sera dopo il loro mancato rientro al rifugio dove avevano pernottato. Intervenuto l'elicottero del soccorso alpino, recuperati i corpi, erano a una quota prossima a 3600 metri. Con la quotazione in borsa di SpaceX, Elon Musk è il primo trilionario al mondo. Raccolti 75 miliardi di dollari in un solo giorno, la richiesta di azioni supera di 3 volte i titoli disponibili. Il patrimonio del magnate sfonda quota 1.000 miliardi. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti Paraguay e 1-1 Canada Bosnia. Oggi alle 21 Qatar Svizzera, nella notte Ancelotti all'esordio sulla panchina del Brasile contro il Marocco, seguirà Haiti Scozia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: questo è Radio Subasio. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli ascoltatori di Radio Subasio. L'alta pressione si sta rafforzando sul Mediterraneo e sull'Italia, dove il fine settimana sarà pienamente estivo. Avremo due giornate con cieli sereni o al più poco nuvolosi, anche a ridosso dei rilievi alpini ed appenninici, dove comunque non ci sarà il rischio di piogge. Le temperature sono in aumento, arriveremo a toccare punte di 32-33 gradi. Il caldo rimarrà ancora su livelli accettabili all'inizio della prossima settimana, ma poi attenzione, attualmente i modelli matematici ci suggeriscono che il caldo tenderà poi ad aumentare ulteriormente a partire da giovedì, con temperature che questa volta potranno superare anche la soglia dei 35 gradi. Prenderà probabilmente il via un'intensa ondata di caldo che coinvolgerà gran parte dell'Italia. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

Le 9:04, buongiorno, buon sabato, si parte con il weekend di Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca e lo facciamo con un bel viaggetto al 1981 con Franco Battiato, Il sentimiento nuovo.

Lo si ascolta sempre con grande piacere. Franco Battiato, Il Sentimento Nuovo su Radio Subasio. Ancora un buon sabato a tutti voi, siamo pronti subito per la prima sfida. Vi dicevo, questa mattina ci teniamo compagnia fino alle 13, quindi stiamo un po' più del solito insieme, già a partire appunto da adesso. E tra i tanti nostri giochi c'è anche questo spazio dedicato alla musica. Dovete indovinare una canzone misteriosa, ci piace dire mostrificata, perché adesso vi farò ascoltare l'estratto di questo brano che abbiamo un pochino distorto, modificato, e quindi la vera sfida sarà proprio riconoscere la canzone, quindi il titolo, ma anche l'artista, quindi doppia difficoltà. Basterà inviare un vocale al 348 075 80 60, dando la risposta esatta e ricordando anche il vostro nome, per venire poi in diretta con me e dare la risposta ufficiale a tutti. Allora, posso darvi qualche piccolo suggerimento? Vi dico che si tratta di una canzone di fine anni 90, quindi mentalmente torniamo in quella decade, in quel passaggio tra gli anni 90 e gli anni 2000. Una canzone di esordio, perché questa artista, un'artista femminile, esordì proprio con questa canzone, ottenendo subito un successo planetario. Ed è un brano, non molti sanno, che in realtà è una cover, anzi è la seconda cover, quindi in origine era di un gruppo, qualcuno la ripropose senza avere un grande successo, arrivò lei e finalmente riuscì a decollare questo brano, insomma, proprio grazie a questa cantante. Di quale brano sto parlando e chi è l'artista? 348 075 80 60.

0: Dicono di me Cesare Cremonini su Radio Subasio e dicono anche che Paolo da Terni sia stato velocissimo a giocare con noi questa mattina. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, pieno di energia, come stai?
1: Abbastanza bene, io un po' sonnato, però dai, ho visto la bella giornata, abbastanza pieno di energia, dai.
0: Oh, vedi, un po' sonnato, ma ieri sera che cosa hai combinato?
1: No, ieri sera niente di particolare, anche perché diciamo, stata una giornata molto movimentata, quindi sono crollato a dormire verso mezzanotte, così ho rivisto la luce stamattina alle 7, quindi via.
0: Va bene. Quindi c'è un po' di stanchezza accumulata, bisogna piano piano cercare di scioglierla, come dire. Tra l'altro stai andando al lavoro, mi dicevi, giusto?
1: Andando al lavoro e Radio Subasio mi dà quell'energia che mi serve per affrontare al meglio la giornata lavorativa.
0: Oh, bravo, questo mi piace, anche perché tu ti occupi di sport, se non ho capito male, giusto? Di attività fisica.
1: Esatto, mi occupo di ragazze, diciamo, in tenera età, dai 70-80 anni in su, e quindi ho tre ragazze giovanotte che devo un attimo riabilitare e mettere un po' in piedi, perché stanno, insomma, ci hanno avuto dei piccoli infortuni, però ecco, anche
0: certo.
1: Loro stanno in forma, quindi.
0: Ti occupi insomma della salute fisica, questa è una cosa molto molto bella. E tu quindi anche sei messo bene a livello di sport e di attività, giusto?
1: Guarda, benissimo. No, diciamo che anch'io sono quasi coetaneo delle ragazze che seguo, però dai, cerco di darvi un attimo. Facciamo un po' di ginnastica reciproca,
0: è giusto, è giusto. Allora, questa mattina stavamo giocando con una canzone famosissima che ha avuto un grande successo verso fine anni 90, nel 97 in particolare. Dici un po' di quale brano si trattava.
1: Allora, l'australiana Natalie Imbruglia, mi sembra che sia australiana,
0: sì,
1: con Thorn.
0: Bravissimo.
1: Sì,
0: risposta esatta, Thorn, che dicevo in realtà è una cover, ha avuto un enorme successo proprio grazie a lei ed è rimasta insomma nei nostri ricordi. Tu ti ricordi nel fine anni 90 cosa stavi combinando, dove eri, cosa facevi?
1: Io nel 97 stavo per finire la scuola superiore, uh-huh, perché l'ho finita nel 1998, quindi ecco, facevo il quarto superiore, anni d'oro, quindi ancora minorenne.
0: Un giovanotto.
1: Sì, esatto, tra la minore età e la maggiore età, perché ho fatto 18 anni il 27 novembre, quindi ecco.
0: Dai, va bene. Paolo, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Allora, voglio salutare tutti i dipendenti della casa di riposo di Furapane, della residenza protetta Onari Furapane, nella quale lavoro da 13 anni quasi, mm-hmm, e tutti quelli che mi conoscono, la mia compagna Elisa, mia figlia Elisa, a sua volta tutte Elisa. E niente, tutte le persone che mi vogliono bene e a cui voglio bene, che speriamo siano tante, tante, sempre di più.
0: Compresi
1: voi di Radio Subasio che ci fate compagnia e ci date una carica enorme, insomma.
0: E che ti vogliamo bene, confermo. Grazie Paolo, buona giornata e alla prossima.
1: Anche a voi, buon lavoro, buona giornata e buona vita.
0: Grazie, ciao.
1: Buon vento, come dicono i giovanotti altri, come cantano loro.
0: Ciao.

sono anch'io 883 dal 2002 su Radio Subasio. Ancora un buon weekend, buon sabato a voi. Ne approfitto per salutare anche tutti i lavoratori del fine settimana impegnati insomma nelle proprie attività, e noi ci siamo a tenervi compagnia per tutti insieme fino alle 13. Più tardi torneremo ancora a giocare e poi fra poco ci confrontiamo. Voglio ascoltare la vostra opinione su un tema un po' delicato, diciamo così. Tutto questo fra poco, subito c'è Irama con Cabana su Radio Subasio.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

immagini che lasciano il segno. Tiro Mancino su Radio Subasio, così come può lasciare il segno un incontro fortunato. Ma secondo voi si può trovare davvero l'amore attraverso le app di dating? Questa mattina parliamo di appuntamenti romantici, di storie d'amore moderne, direi, perché ormai lo sappiamo, no? Nell'era contemporanea non ci si incontra più solo dal vivo, al bar o in palestra o in qualunque altra situazione, ma anche nel mondo virtuale. Esistono innumerevoli app dedicate a questo e si sentono però sempre storie contrastanti, perché c'è chi dice che siano solo una perdita di tempo e chi invece ci ha trovato l'amore. Giusto per darvi qualche dato velocemente, circa il 24% degli italiani utilizza abitualmente app di incontri. Solo il 3% però di chi ha una relazione stabile dice di aver conosciuto il proprio partner in questo modo, una percentuale piuttosto bassa. Allora mi piacerebbe sapere se avete un'idea in proposito. Senza fare i nomi delle app, ovviamente, vi chiedo: c'è qualcuno di voi che ha trovato l'amore in questo modo? Oppure, per chi non lo ha mai sperimentato, sareste disposti a provare o siete assolutamente per l'incontro tradizionale a quattro occhi? Insomma, che l'amore possa nascere anche nel mondo virtuale, ne abbiamo effettivamente le prove. Però vi chiedo: a quali condizioni? Dai, 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi e ci confrontiamo. C'è Alessandra Amoroso. Come?

0: Yellow Coldplay su Radio Subasio al momento delle breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 10.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Droni iraniani contro navi mercantili a Hormuz nelle ore decisive per un accordo. Gli Stati Uniti li abbattono. Il ministro degli esteri di Teheran rassicura: intesa mai così vicina. Trump spera in una firma domani o lunedì in Europa. Gli Ayatollah valutano una chiusura a distanza. In Venezuela, operazione congiunta tra forze locali e americane contro la banda criminale Tren de Aragua. Eliminato il leader Niño Guerrero. Trump esulta sui social: attivo in traffico di droga e armi, riciclaggio di denaro e rapimenti, il gruppo è tra i più potenti dell'America Latina. Nella notte, schianto mortale a Carignano, un 21enne deceduto dopo il trasporto d'urgenza in elicottero in ospedale, era alla guida di una moto lungo la statale 20 del Colle di Tenda. Incidente anche a Genova, un 28enne travolto da un'auto è in ospedale in condizioni gravissime. La polizia di Stato oscura una piattaforma online usata per diffondere immagini e video di fake a sfondo sessuale. Tra i VIP raffigurati anche la premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito era basato negli Stati Uniti e si presentava in lingua inglese. Potrebbe non bastare il via libera del Dipartimento di Giustizia americano per la fusione tra Paramount e Warner Bros. Discovery. L'operazione da 111 miliardi di dollari creerebbe un colosso che preoccupa tribunali e sindacati, a rischio migliaia di posti di lavoro. Si attendono diversi ricorsi. Mondiali di calcio per gli Stati Uniti, padroni di casa, esordio positivo con il Paraguay. Il match finisce 4-1. Canada-Bosnia si ferma sull'1-1. Oggi alle 21 Qatar-Svizzera. Nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco, poi Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 10 e 5 minuti, buon sabato, questa è Radio Subasio, io sono Manuel Saraca. Nuova ora insieme, ci teniamo compagnia anche con gli anni 80, 1983 per la precisione. Billy Idol.

molto veloce Tiziano Ferro nella mattinata di Radio Subasio, ma l'amore può nascere online. Vi chiedevo la vostra al 348 075 80 60. C'è il messaggio di Monica da Perugia che dice: io sarò antica, ma per me è un no categorico. Vuoi mettere il brivido di uno sguardo o un mezzo sorriso dal vivo? Dietro a uno schermo siamo tutti bravi a sembrare perfetti, ma la chimica, il profumo e la voce si sentono solo dal vivo. Allora, questo fatto di voler sembrare perfetti è vero, però vale secondo me anche quando frequentiamo poi dal vivo qualcuno, no? Dai, che mi dite? Considerate il virtuale una perdita di tempo in amore e siete quindi per la tradizione, oppure l'online è un sì? 348 075 80 60. Subito invece ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Eros Ramazzotti su Radio Subasio, un'emozione virtuale per sempre. No, le emozioni restano reali. Stiamo parlando di amori nati online, di diciamo incontri virtuali al 348 075 80 60. Vi chiedevo cosa ne pensate, se è possibile oppure no. Mi state mandando tante testimonianze di amori nati online, soprattutto durante il Covid, come Raffaella e Massimo, poi anche l'esperienza di Chiara da Pesaro, insomma siete in tanti.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Due mie amiche sono sposate da anni con ragazzi che hanno conosciuto attraverso queste app, questi social, e non ci trovo assolutamente niente di male. Di mia esperienza invece ho fatto delle bellissime amicizie che sono andate avanti per anni.
0: Beh sì, insomma alla fine è anche questione, come nel mondo reale, di fortuna, no? C'è però il messaggio di Stefano da Bologna che dice: io dico sì, ma a una condizione, non bisogna far durare le chat per mesi, bisogna incontrarsi subito per un caffè. Se passi troppo tempo a scriverti, ti crei un'immagine ideale nella mente che poi la realtà distrugge. Beh, questo è un ragionamento interessante. Mi verrebbe quasi da chiedervi quanto tempo deve passare dal contatto online all'incontro reale. Non so, dopo un giorno ci si incontra, dopo una settimana, dopo un mese? Dai, 348 075 80 60, continuate a dirmi la vostra. Subito invece la musica ci riporta ai Modà.

10:35 ancora insieme su Radio Subasio. In questa mattinata è un piacere ritrovare il ritorno di una cantautrice piena di grinta e di talento come Dolce Nera. Eccola qui con Epopea.

0: It's My Life, Bon Jovi su Radio Subasio. Si parla di amori nati online, cioè chi ci crede, chi no. Vi chiedevo la vostra e soprattutto quanto tempo deve passare tra l'inizio della conversazione virtuale fino all'incontro poi reale.
1: Allora, vi riporto la mia esperienza. Io e la mia compagna ci siamo conosciute su un social, ci siamo parlate abbastanza assiduamente per 2 mesi.
0: Due mesi?
1: Abbiamo deciso di incontrarci.
0: Sì, 2 mesi quindi.
1: È stato importante il social, a mio avviso, perché si è fatte conoscere, però vi garantisco che io mi sono innamorata di lei quando l'ho vista, quando l'ho frequentata, quando l'ho conosciuta, ecco. Quindi sicuramente il social è stato un tramite, ma poi c'è stato tutto un ricominciare da capo, ecco.
0: Certo, giustamente tu dici l'incontro virtuale è solo per il contatto iniziale, ma poi la relazione, l'emozione scatta necessariamente frequentandosi dal vivo, di persona. Certo, 2 mesi solo a chiacchierare online, faticoso, però brave che avete resistito, ne è valsa la pena. Peraltro storia molto simile anche a quello che ho vissuto io. Fra poco gli ultimi messaggi, subito su Radio Subasio invece Biagio Antonacci.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: magari c'è anche Renato Zero nel weekend di Radio Subasio. Stiamo parlando proprio d'amore. Vi chiedevo cosa ne pensate dell'amore nato online, negli incontri virtuali. Al 348-075-80-60 sono arrivati veramente tantissimi messaggi.
1: Ciao a tutti, sono Giussi da Viareggio.
0: Ciao Giussi.
1: 20 anni fa ero molto sui social di incontri, uh-huh, e ero molto selettiva, avevo degli step molto importanti.
0: Rigorosi.
1: E niente, sì. E poi 15 anni fa ci ho conosciuto quello che l'anno scorso è diventato mio marito, ora è 12 anni che stiamo insieme, un anno di matrimonio.
0: Wow, 12 anni insieme, bello, complimenti.
2: Ciao Radio Subasio, io ho trovato l'amore, la mia polpettina a 51 anni, grazie a un post pubblicato da un'amica.
0: La tua polpettina.
2: Commentando ho trovato la mia polpettina.
0: Ecco.
2: E voglio dirlo in diretta, ti amo polpettina mia.
3: Presente, sono la polpettina.
0: Eccola.
3: Ho sentito
0: qui
3: mio marito in camera che faceva questo messaggio e allora ho pensato di fargli una sorpresa.
0: Surprise.
3: Allora, la polpettina sono io, Cinzia, e lui è Calogero. E ci siamo conosciuti commentando il post di un'amica comune su un noto social.
0: Oh,
3: ciao Pipi, anche io ti amo tanto. Ciao amici di Radio Subasio.
0: Mi sento un po' cupido questa mattina. Beh sì, alla fine, come dicevamo prima, l'incontro virtuale è giusto un pretesto, un primo contatto, e poi però è chiaro che tutto debba nascere dal vivo, insomma, quando ci si incontra. Ringrazio anche tutti gli altri che hanno mandato la propria testimonianza, il bel messaggio di Sara e Jessica dalla provincia di Firenze, poi Cipollina da Urbino, Raffaele e Claudia da Roma, Giovanni che è in viaggio per Napoli. Ma sì, alla fine, se è nato effettivamente l'amore, non è importante il dove o il come, è importante che ce lo viviamo con autenticità e rispetto soprattutto. Grazie a tutti voi. Well, I-

0: Siena Spyro su Radio Subasio, giusto appunto parlando d'amore. È il momento dell'informazione con le breaking news di TGCOM 24, manca un minuto alle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Il Tribunale di Sorveglianza concede l'affidamento in prova ai servizi sociali ad Alberto Stasi, l'unico condannato per il delitto di Garlasco può lasciare il carcere di Bollate. Ieri la Procura Generale di Milano aveva espresso parere favorevole. Il 42enne dal 2025 era in semilibertà. Ore frenetiche per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Trump cerca la firma tra domani e lunedì. Teheran ottimista. Intanto però abbattuti droni iraniani diretti contro navi mercantili a Hormuz e la CNN rivela gli ayatollah hanno sepolto l'uranio, molto difficile per chiunque raggiungerlo. Recuperate ieri sera 3600 metri di quota sul Gran Paradiso le salme di 3 alpinisti morti durante una scalata della parete nord. 2 di loro sarebbero italiani, non sono state diffuse le generalità. L'allarme era scattato dopo il mancato rientro al rifugio in cui avevano dormito. Rientrato ieri sera a Roma dal viaggio in Spagna, Papa Leone XIV, il ritorno a bordo del jet di Re Felipe dopo che un guasto ha costretto a terra l'aereo Iberia che doveva riportare a casa il pontefice. Da Tenerife il monito di Prevost ai trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Esordio record per SpaceX in borsa, 75 miliardi di dollari raccolti, domanda degli investitori 3 volte superiore alle azioni disponibili sul mercato. Elon Musk si gode il successo e festeggia un patrimonio personale che supera i 1.000 miliardi, è il primo trilionario al mondo. Mondiali di calcio per gli Stati Uniti, esordio positivo con il Paraguay, il match finisce 4-1. L'altro padrone di casa, il Canada, si ferma sull'1-1 con la Bosnia. Stasera Qatar-Svizzera, nella notte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco, poi Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 code a tratti per traffico intenso tra Brescia Ovest e il bivio per la A21 in direzione Trieste, un incidente sulla A11 causa 2 chilometri di incolonamenti tra Chiesina Uzzanese e Capannori verso Pisa, ancora per un incidente questa volta sulla T6 con Planare di Bologna, traffico bloccato con 2 chilometri di coda tra quartiere Lame e via Michelino in direzione della A14, infine sulla statale 106 prestare attenzione per impianto di illuminazione tunnel non funzionante all'incrocio di stazione di Marconia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 11:06 minuti, buon sabato, questo è il vostro weekend con Radio Subasio, io sono Manuel Saraca ed è il momento di una bella carica di energia con Luciano Ligabue, balliamo sul mondo.

ballare 54.000 fan sull'Olimpico ieri a Roma, il nostro Liga Nazionale che riesce sempre a trasmettere una grande energia, positività di cui c'è un gran bisogno. Balliamo sul mondo, Luciano Ligabue, l'abbiamo ritrovato su Radio Subasio, e quando si parla di energia, di buon umore e di brani che ci riportano anche al presente, non può mancare Francesco Gabbani su Radio Subasio con la sua Summer Funk, grande hit dell'estate.

0: appunto, giovanotti, Sergio Mendes su Radio Subasio, pronti per una nuova sfida. Si torna a giocare con un film, o meglio, con una risposta mancante. Allora, facciamo un passo indietro. Intanto, per giocare con Radio Subasio, sapete, è facilissimo, basta inviare un bel vocale al 348-075-8060 con quella che secondo voi è la risposta esatta. Allora, una risposta mancante, cosa succede? Vi faccio ascoltare adesso la scena di un film in cui c'è uno scambio di battute, una però di queste battute l'abbiamo oscurata con un beep e voi dovete ricordare cos'è che viene detto, ok? Il titolo di questo film posso anche dirvelo, tanto non bisogna indovinare il film. La scena è tratta da Notting Hill con Hugh Grant e Julia Roberts, quindi torniamo ad un bel po' di anni fa, nel 99. In particolare in questa scena lui, personaggio maschile, dice una cosa, fa una considerazione e la protagonista, lei, Julia Roberts, dà una risposta che è passata alla storia delle commedie romantiche. Proviamoci, qual è questa risposta mancante? 348-075-8060.
1: Tu mi lasceresti e io rimarrei fregato, per dirla tutta.
2: È un no bello deciso, vero?
1: Io vivo a Notting Hill, tu vivi a Beverly Hills. Tutto il mondo sa chi sei.
2: Bene, ottima decisione. La faccenda della fama non è una cosa reale, sai? E non dimenticare

0: Amore di contrabbando, Cristiana Malgioglio su Radio Subasio. Stiamo giocando con una risposta mancante presa da una scena famosissima del film Notting Hill, cioè questa scena in cui Hugh Grant guarda negli occhi, insomma, Julia Roberts, le dice: senti, tu a un certo punto mi lasceresti, sei famosa, insomma, si fa un po' di problemi sulla eventuale relazione, e la Roberts, diciamo provata, insomma sofferente, dice: ok, è un no, bello deciso, non dimenticare cosa? Vi chiedevo al 348-075-8060. Sentiamo se qualcuno ha indovinato.
1: È il mio film preferito. La risposta è indefinitamente.
0: Indefinitamente.
1: Maria Grazia da Ostia, dove sto facendo della frutta realistica in un meraviglioso laboratorio. Ciao a tutti.
0: Maria Grazia, il tuo film preferito, ma non è la risposta esatta, però dobbiamo un attimo riguardarlo. Poi c'è Matteo da Verona che dice: risponde, salti tu, salto io. Ma no, questa è una scena di Titanic, se non sbaglio. Poi c'è Carmela da Palermo, Julia Roberts risponde qualcosa tipo: possiamo sempre amarci. Allora, diciamo che ci siamo un po' avvicinati, la frase che dice punta sulla semplicità e su una richiesta. Dai, ci riproviamo. 348 075 80 60.

0: Mahmood su Radio Subasio ed è stata velocissima la nostra Martina da Milano. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Eccola qui, sentivo che canticchiavi in attesa, eh?
1: Sì, sì.
0: Brava, brava. Anche. C'è la giusta energia questa mattina, mi dicevi che sei in viaggio, giusto?
1: Sì, sì, sì, sto andando con mio marito e i miei cagnolotti a Bergamo a fare un pranzo con un nostro amico per cercare di progettare un po' le vacanze in Francia.
0: Che è un argomento importantissimo, a metà giugno bisogna cominciare un po' a ragionare. In Francia, bello, è la prima volta che andrete o ci siete già stati?
1: Allora, noi ci siamo già stati perché, visto che a me non piace molto l'aereo, costringo mio marito a viaggiare in macchina e abbiamo attraversato la Francia del Sud per arrivare a Barcellona.
0: Wow!
1: Sì, e questa volta invece punteremo alla Normandia, ma con cani al seguito anche, tutti quanti.
0: Beh dai, però i viaggi on the road sono comunque affascinanti, eh? Uno si risparmia la paura dell'aereo e in qualche modo si vive un'esperienza diversa, quindi condivido, dai. Bravi, bravi. Peraltro sì, la Francia è anche insomma un posto romantico notoriamente, e di romanticismo questa mattina stiamo un po' parlando perché c'era da indovinare questa risposta che dà Julia Roberts nel film Notting Hill. Tu sei stata precisissima, dici un po' qual è la risposta mancante.
1: E ricordati che sono solo una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli chiede di essere amata.
0: Ma bravissima! Risposta esatta, perfetta. Ma mi sa tanto che tu lo conosci molto bene questo film.
1: Ragazzi, l'avrò visto, non lo so, tipo 50-60 volte.
0: Senti, ma tu hai mai detto una cosa del genere a tuo marito quando vi siete conosciuti?
1: No, perché io purtroppo, al contrario di Julia Roberts, non sono molto romantica.
0: Ai ai ai.
1: Sono un po' più diretta, diciamo.
0: Vabbè, però.
1: Però ho fatto io la proposta di matrimonio a mio marito.
0: Oh, vedi, andiamo oltre gli stereotipi, giustamente, ci sta. Quindi, e da quanto tempo siete sposati?
1: Siamo sposati da 5 anni.
0: Dai, bellissimo, tanti sì, complimenti, davvero. Senti, Martina, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Sì, vorrei salutare, vabbè, mia madre e mio padre e poi mia sorella, la mia strabellissima nipotina e il mio cognato che sono al mare ed oggi è la prima volta della Ceci al mare e quindi meraviglioso, vorrei essere con loro.
0: Che bello, dai un abbraccio anche da parte nostra. Martina, grazie mille per aver partecipato, buon viaggio e buone vacanze per l'estate allora.
1: Grazie, buona domenica a tutti.
0: Ciao, alla prossima, ciao. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato, si parla d'amore che è una poesia, un po' come canta Salda Vinci.

Radio Subasio Music Club. Che serate spettacolari! Gli artisti si raccontano in totale libertà, regalandoci performance esclusive. Irene Grandi.

0: C'è qualcosa oggi che ti entusiasma in modo particolare?
1: Lo yoga. Sembra strano, come dice, ecco, invece io.
2: Infatti non ti ci vedo.
1: Su un'ottava. No, è perché mi piace molto questa dimensione di anche di incontro con se stessi silenzioso, ma anche di incontro con altre persone.
3: Rivivi Radio Subasio Music Club con il tuo artista preferito, riguardandolo su radiosubasio.it o sull'app Radio Subasio.

puro amore zucchero su Radio Subasio. Il filo conduttore di questa mattinata mi sembra che sia proprio il romanticismo. E c'è un dato che mi ha colpito particolarmente: sono sempre di più le persone che per cercare l'amore si affidano agli appuntamenti al buio, cioè andare ad un aperitivo, ad una cena, senza sapere chi incontreremo, quindi senza neanche aver chattato prima, insomma nulla. Questa mattina abbiamo affrontato il tema degli amori nati online, poi poco fa, giocando, abbiamo ricordato l'incontro romantico tradizionale in libreria tra i protagonisti di Notting Hill, e adesso voglio sapere la vostra su questa nuova tendenza. Dicevo, un gran numero di single si affida agli appuntamenti al buio per trovare l'amore, quindi incontri organizzati da un amico, da un parente, in cui tu vai lì e non hai idea di chi ci sarà. Perché molti lo stanno scegliendo come nuova strategia? Perché diciamo si vuole provare a superare, a non farsi ingannare dalla prima impressione sui social, dalle foto che guardiamo, oppure per un senso di avventura, di novità, di eccitazione, o anche per mancanza di tempo addirittura. Allora giochiamo un po' insieme, dai. Avete mai fatto un appuntamento al buio, un aperitivo con uno o con una sconosciuta per vedere se scatta qualcosa? Lo fareste mai? 348 075 80 60, come sempre aspetto i vostri messaggi che fra poco ascoltiamo e leggiamo. Subito The Weeknd, Save Your Tears su Radio Subasio.

0: The Weeknd su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24. Questo è l'appuntamento di mezzogiorno.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Alberto Stasi può lasciare il carcere di Bollate dopo 11 anni. Il tribunale di sorveglianza ha concesso al 42enne, unico condannato per il delitto di Garlasco, l'affidamento in prova ai servizi sociali già approvato ieri dalla Procura Generale di Milano. Dal 2025 era in semilibertà. Uno studente entra in aula e punta una pistola a pallini contro un professore, intimandogli di dargli delle sigarette. È accaduto a Mirandola, nel Modenese, lo scorso 21 maggio. Il docente sarebbe stato bloccato alle spalle e filmato, poi avrebbe segnalato il fatto sul registro di classe. Oscurata dalla polizia, una piattaforma online che diffondeva immagini e video deepfake a sfondo sessuale. Vittime delle falsificazioni diversi VIP, tra cui la premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini e Federica Pellegrini. Il sito in lingua inglese era basato negli Stati Uniti. Note di incidenti mortali in Italia. A Guidonia Montecelio, vicino Roma, un 23enne è deceduto dopo essere stato travolto da un'auto insieme a un amico all'uscita da un locale. A Carignano, nel Torinese, un motociclista di 21 anni si è schiantato sulla statale del Colle di Tenda, è morto in ospedale. Forse domani o lunedì la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Israele continua a bombardare il Libano, ordine d'evacuazione per 20 villaggi, e la CNN ricostruisce: gli Ayatollah hanno sepolto uranio in profondità e minato gli accessi ai sotterranei, quasi impossibile raggiungerlo. Mondiali di calcio, finite 4-1 Stati Uniti Paraguay e 1-1 Canada Bosnia. Stasera alle 21 Qatar Svizzera, poi a mezzanotte l'esordio di Ancelotti sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti Scozia, alle 6 Australia Turchia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. Sarà un fine settimana pienamente estivo sull'Italia, l'alta pressione si è rafforzata nel Mediterraneo, avremo un cielo prevalentemente sereno al più poco nuvoloso, anche a ridosso dei rilievi. Attenzione però domani alla possibilità di qualche breve acquazzone sulle Alpi Marittime del Piemonte e sulle Alpi Orientali del Friuli. Per quanto riguarda le temperature, il caldo è in aumento, arriveremo a toccare in questo weekend punte di 32-33 gradi, il caldo poi dovrebbe rimanere su livelli ancora accettabili all'inizio della prossima settimana. Ma attenzione, perché i modelli di previsione suggeriscono per la seconda parte della settimana un caldo in aumento con un'intensa ondata di caldo che potrebbe interessare un po' tutta l'Italia con temperature anche oltre i 35 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito, l'app meteo.it.

Mezzogiorno e 6 minuti, ancora un buon sabato. Questo è il vostro brunch del weekend con Radio Subasio. Io sono Manuel Saraca e questa mattinata l'andiamo ad impreziosire anche con un grande classico, Simon & Garfunkel.

Effetto domino, c'è anche Emma su Radio Subasio. Prendere un caffè, un aperitivo o una cena con uno sconosciuto. Gli appuntamenti al buio sono sempre più apprezzati. Vi chiedevo se ne avete mai avuti oppure se non se ne parla proprio. Al 348-075-80-60 c'è il messaggio di Roberto da Roma. Io ci sono cascato una volta. Arrivo al ristorante, mi siedo e scopro che la ragazza in questione era la sorella minore della mia storica ex. Vi lascio immaginare l'imbarazzo per tutta la sera. Ma caspita, però, ma è stato davvero un caso o la cosa in qualche modo era voluta? Perché dai, la sorella della tua storica ex, come si fa, insomma? Sono curioso. 348-075-80-60, raccontatemi. Appuntamenti al buio, sì oppure no? Di che opinione siete? Subito la musica ci riporta invece a Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, Partenope.

0: L'essenziale, c'è Marco Mengoni su Radio Subasio. Ancora un buon weekend, si parla d'amore. In particolare mi stavo divertendo a capire un po' con voi cosa pensate degli appuntamenti al buio, no? Il fatto di incontrare qualcuno per un aperitivo, un caffè, senza però sapere di chi si tratta. E c'è il messaggio di Marta da Trento che dice: io non ho mai avuto un appuntamento al buio, ma quasi 22 anni fa, con un SMS inviato a caso, ho conosciuto un ragazzo che oggi è mio marito. Erano altri tempi, ma come se fosse un appuntamento al buio, no? Beh, sì, dai, funziona effettivamente. Certo, come glielo spieghiamo alle nuove generazioni cos'erano gli SMS? Poi c'è anche il messaggio di Francesca, dice: ciao ragazzi, io non l'ho mai fatto perché sono un pezzo di ghiaccio per la timidezza, ma l'idea dell'appuntamento al buio mi affascina tantissimo. Ha quel sapore di film americano degli anni 90, è vero? Forse se lo organizzasse qualcuno di fidato ci proverei. Certo, anche questo è un aspetto importante, perché poi comunque va bene l'avventura, la curiosità, però bisogna anche un pochino capire come viene organizzato, chi c'è dall'altra parte, insomma, un minimo di compatibilità è necessaria. Continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

club disco. And it ain't no country club either.

Mezzogiorno e 34 su Radio Subasio, manca sempre meno al nuovo appuntamento con Radio Subasio Music Club il 23 giugno alle 21 con Elettra Lamborghini. Un'ora di musica insieme a lei, sicuramente canterà anche Bam Bam Bambina.

That's Only Love, Simply Red su Radio Subasio. Ma sì, è solo amore, una cosetta così proprio, è una cosetta così che però ci fa dannare, ci fa percorrere distanze enormi, ci fa anche aspettare tempi infiniti e ci fa cantare, scrivere canzoni per cercare di capirlo in qualche modo l'amore. Ma tu spiegami l'amore come fosse una canzone in una lingua straniera, dice infatti Gaia nella sua Bossa Nostra, ed eccola qui su Radio Subasio.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

passo da te, Mina Celentano, su Radio Subasio. Ne approfitto per fare tanti auguri di buon compleanno ad Elisa per i suoi 40 anni. So che si sta facendo un bel viaggetto in pullman con le sue amiche direzione mare. Allora, tantissimi auguri anche da parte di Radio Subasio.

0: That's So True, c'è cioè Gracie Abrams a chiudere la nostra mattinata insieme su Radio Subasio. Dunque, grazie per essere stati con me, è stato super bello come sempre. Ti do appuntamento a domani, lo rifacciamo dalle 9 alle 13. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovviamente, come sempre, ricordate, le parole gentili non costano nulla. A domani, ciao!
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Ridammi le sigarette. Questa la frase pronunciata dallo studente che a Mirandola nel Modenese ha puntato una pistola a pallini alla tempia di un professore. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, una settimana prima, era stato improvvisato un incontro di box durante l'intervallo. Alberto Stasi lascerà il carcere di Bollate. Il tribunale di sorveglianza ha concesso all'unico condannato per il delitto di Garlasco l'affidamento in prova ai servizi sociali. Ieri il via libera della Procura Generale di Milano. Il 42enne si trasferirà in una casa in affitto nell'Interland milanese. La Premier Meloni, la leader del PD Schlein, Laura Pausini, Federica Pellegrini e Chiara Ferragni tra le vittime di deepfake sessuali su un sito oscurato dalla Polizia di Stato. Il portale, basato negli Stati Uniti, pubblicava contenuti espliciti. Gli Stati Uniti erano vicini a un'azione di terra per recuperare l'uranio iraniano, ma Trump ha fermato tutto per il timore delle conseguenze, lo rivela la CNN. Intanto, attesa per la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, dovrebbe avvenire in Europa forse domani o lunedì. A Londra la tradizionale parata militare Trooping the Colour, che segna il compleanno ufficiale del sovrano. Re Carlo III, che compie gli anni a novembre con la regina Camilla e i principi del Galles alla rivista delle truppe, poi si affaccerà dal balcone di Buckingham Palace. Mondiali di calcio finite 4-1 Stati Uniti Paraguay e 1-1 Canada-Bosnia. Alle 21 Qatar-Svizzera, poi a mezzanotte Ancelotti esordisce sulla panchina del Brasile contro il Marocco. Domani alle 3 del mattino Haiti-Scozia, alle 6 Australia-Turchia. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 2 km per materiali dispersi tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione Milano, sempre in autosole questa volta verso Napoli, 1 km di incolonnamenti per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia. Un veicolo in avaria sulla A12 causa code in entrata a Genova Est in entrambe le direzioni. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala un veicolo in avaria all'incrocio Casalina in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Francesco De Gregori, Alice, una delle sue canzoni più belle in assoluto e più amate. Per quanto riguarda voi e le vostre canzoni preferite, una cosa importante, io lo so, voi ci tenete sempre con voi, ci tenete sempre vicini, e allora dovete scaricare anche la nostra app, che è gratuita. Con un click, appunto, la scaricate sul vostro smartphone, e con quella in streaming ci sentite ovunque, no? Magari siete in giro questo weekend al mare, da qualche parte, e così ci tenete sempre con voi. Tra l'altro, attraverso la nostra app, tramite i form, potete fare le richieste anche del jukebox di Per un'ora d'amore, del 3 per te, quindi lì trovate veramente veramente tutto. Scaricatela se non l'avete ancora fatto. Ora arriva Ultimo a Radio Subasio, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

la pubblicità, una canzone che riflette proprio con ironia e anche lucidità su una società sempre più veloce, sempre più distratta, dove spesso ciò che conta davvero rischia di passare in qualche modo in secondo piano.

proprio da questo bisogno di rallentare, ritrovare più autenticità, partiamo per il prossimo pezzo che adesso arriva con Saif, Buona Domenica, una canzone che racconta affetti, assenze e momenti quotidiani, ricordandoci proprio il valore delle cose più semplici e delle persone che fanno parte della nostra vita e che gli danno

Arriva Baby K a Radio Subasio, Tuca Macarena, un pezzo estivo e spensierato che mescola ritmo, ironia e tanta voglia di divertimento, pensato proprio per far ballare e accompagnare le atmosfere estive con tanta leggerezza.

0: Maria, un brano che racconta un sentimento intenso e quasi ossessivo, quando una persona finisce per occupare ogni pensiero e ogni emozione, insomma davvero un innamoramento travolgente, una canzone che parla proprio di attrazione, desiderio e coinvolgimento totale, che almeno è successo un po' a tutti nella vita, almeno una volta, no? Credo. E se lì tutto ruota attorno a un sentimento travolgente, difficile da ignorare, adesso sta per arrivare Fedez insieme a Marco Masini con Male Necessario, un brano che riflette su quei legami che, pur facendoci soffrire, continuano a lasciare un segno profondo nella nostra vita.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Subasio.
2: Eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
3: Fernando è sempre capodanno insieme a te.
2: Martedì 16 giugno alle 21 ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
3: Amore di contrabbando.
2: Martedì 16 giugno alle 21 Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Arrivano le breaking news da TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. C'è il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato per il delitto di Garlasco. Stamattina ha lasciato il carcere di Bollate dopo 10 anni. La misura non è legata all'eventuale revisione del processo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha un passo. Secondo il premier pakistano sarà finalizzato nelle prossime 24 ore e verrà firmato a distanza. Trump avrebbe anche chiamato Netanyahu giovedì sera per informarlo dell'intesa. Abbattuti i droni iraniani diretti contro le navi commerciali a Hormuz. Dopo l'inchiesta della CNN sui 25 minori ucraini accolti nel 2022 a Napoli, il cui rimpatrio verrebbe impedito dai tribunali italiani, interviene il garante dell'infanzia. Si collabori con le autorità di Kiev. Allarme dell'UNICEF: nell'ultima settimana feriti più di 25 bambini. Shock in una scuola superiore di Mirandola, Modena, dove un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. L'episodio risale al 21 maggio. Nella stessa scuola, qualche giorno prima, si era svolto un incontro di box durante la ricreazione. 14esima in arrivo per quasi 7 milioni di italiani, un tesoretto solitamente destinato a vacanze, attività per i figli e lavori domestici. Gli esperti mettono in guardia dall'effetto soldi trovati, che spinge ad allargare la propria disponibilità più del dovuto. Mondiali di calcio, esordio vincente per gli Stati Uniti, 4-1 sul Paraguay. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. 3 chilometri di code all'attraversamento della dogana sulla A9 tra Como Centro e Chiasso, viaggiando verso la Svizzera. Incolonnamenti per traffico sulla A23 tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della Torino-Trieste. Infine sulla statale 268 del Vesuvio si segnala un tratto chiuso a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio Ottaviano, procedendo verso l'incrocio Scafati. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

out i De Giornalisti a Radio Subasio. Adesso ditemi voi quale canzone vorreste scegliere come Subasio Collection. E questa non è un'ipotesi, è una realtà, è un dato di fatto, perché siete proprio voi adesso, in questo momento, che dovete mandarci le vostre scelte musicali per la Subasio Collection della prossima ora. Ovviamente, per quanto riguarda la prossima ora, io mi riferisco al jukebox che inizia alle 15, quindi vi tocca proprio scegliere il brano perfetto per la Subasio Collection. 348-075-8060 il nostro numero, e da adesso via con i messaggi. Quindi titolo della canzone, ovviamente fate una bella scelta pensando a uno dei più grandi successi del passato. E adesso, Noemi, tu cosa fai questa sera?

canzone che davvero ha tante vibe positive, soprattutto una bella dedica, volendo, no? Per qualcuno, una come te, Cesare Cremonini, ci ha riportato al 2012, ma torniamo subito al presente con l'ultimo uscito.

Arriva Angie con Signorina, racconta la fine di una storia d'amore con uno stile molto fresco, contemporaneo, mescolando atmosfere estive a una sottile vena, sì, un po' malinconica, con sentimenti

Siamo tornati alla fine degli anni 90 con uno dei pezzi più amati di George Michael, Outside, un pezzo che celebra la libertà davvero di essere se stessi, di essere così come si è, senza filtri, senza soprattutto preoccuparsi del giudizio degli altri. Una canzone ironica, forse anche un po' provocatoria, che trasforma un momento difficile della sua vita in un messaggio di autenticità e anche di libertà, no? Di libertà personale. E se lì il tema è vivere senza maschere, senza paura di mostrarsi per quello che si è veramente, adesso l'atmosfera musicale si fa un po' più spensierata, perché arriva Irama con Cabana, un pezzo che sa d'estate, di evasione, di voglia di vivere il momento, lasciandosi trasportare dalle emozioni e dalla

0: lunedì 15 giugno alle 21. Arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

almeno una volta. Ma a proposito di dediche, di canzoni e di dediche e canzoni insieme, tra poco arriva il jukebox. Ve lo dico non a caso, ma proprio perché ci stiamo avvicinando sempre di più alle 15 e tocca a voi scegliere tutti i pezzi, tutti i brani della prossima ora. 348 075 80 60, lo sapete, è il nostro numero, quindi potete mandare da adesso lì tutte le vostre canzoni preferite che passeremo poi in diretta la prossima ora. E siccome parlavo di dediche, non lo dicevo a caso, perché se volete raggiungere un messaggio per qualcuno, no, e volete raggiungere così a distanza il cuore di qualcuno, potete aggiungere un messaggio, ok? Quindi una bella dedica che leggeremo in diretta. E adesso pensateci voi, vi cedo il testimone. Camilla Cabello, Ed Sheeran, Bam Bam.

0: le breaking news di TGCOM 24 e l'appuntamento con me, Alessandra Barzaghi, è a domani.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. L'accordo tra Stati Uniti e Iran ha un passo. Secondo i mediatori del Pakistan, sarà finalizzato nelle prossime 24 ore e verrà firmato a distanza. Rinviato così l'incontro a Ginevra. Rimane deluso il premier israeliano Netanyahu. Dal 4 luglio i funerali di Ali Khamenei a Teheran. Dopo oltre 10 anni, Alberto Stasi ha lasciato stamattina il carcere milanese di Bollate. Unico condannato per il delitto di Garlasco, il tribunale di sorveglianza gli ha concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali. La misura non è legata all'eventuale revisione del processo. A Roma, l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Dal palco il generale ha attaccato l'alleanza di governo, accusata di portare avanti l'agenda Draghi e il Green Deal, o con noi guardiani della sovranità o con von der Leyen. Grave episodio in una scuola superiore di Mirandola, a Modena. Un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Il fatto risale al 21 maggio. Massimo riserbo dall'istituto sull'accaduto e sui provvedimenti disciplinari adottati. Drammatico incidente nella notte a Guidonia Montecelio, vicino Roma, dove un'auto pirata ha investito due 23enni che stavano camminando a bordo strada dopo essere usciti da un locale. Uno è morto, salvo invece l'amico. I carabinieri alla ricerca del conducente fuggito dopo l'impatto. Formula 1, la Mercedes di Russell ha dominato le libere tre del Gran Premio di Barcellona, precedendo la McLaren di Piastri e la Ferrari di Leclerc. Problemi per l'altra freccia d'argento di Kimi Antonelli, settimo tempo, alle 16 le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Le 15:06 comincia il nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Berton, un nuovo fine settimana da vivere insieme e apriamo come sempre con l'appuntamento del jukebox dalle 15 alle 16 con i vostri messaggi, le vostre richieste, le vostre dediche, ma soprattutto le vostre canzoni preferite che potete scegliere o dedicare attraverso un messaggino vocale 348 075 80 60. Iniziamo con la richiesta di Andrea, una dedica speciale per il mio amico Giovanni. Vorrei dedicargli il brano di Pino Daniele, Basta una giornata sole. Comincia così il jukebox di Radio Subasio.

Pino Daniele, basta una giornata di sole, a volte è proprio così, e anche per dare il via al nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buon weekend a tutti, amici da Davide Berton, 348-075-8060. Messaggini vocali o di testo con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare. Se poi c'è una dedica particolare per qualcuno, volete far arrivare qualche messaggio, ci pensiamo a tutto noi, cioè facciamo noi confezione, fiocco, non vi preoccupate. Saluti anche a Dimitri che ci ascolta da Firenze in questo momento, e poi ancora a Riccardo invece da Gualdo, e ancora i saluti che arrivano da parte di Simone, e poi invece il brano scelto da Yolanda da Tivoli. Volevo richiedere e ascoltare il brano di

Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Francesco Rossi e apriamo così la seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi, 15 e 24 in questo istante. Buon sabato pomeriggio amici da Davide Berton, brano tra l'altro richiesto da Dylan da San Giorgio Aliri. Vorrei dedicare il brano E di Vasco Rossi alla mia ragazza Jessica. Un po' di saluti a chi ci ha scritto, chi si è affacciato in questo momento, ci sono anche Giulio, Thomas e Antea, e poi i saluti anche ad Amelia che ci sta ascoltando in questo momento, Sabrina da Terni, con mio marito stiamo prendendo il sole con un venticello molto piacevole. Niente male, direi, niente male. Ci vorrebbe una vasca, come cantano Benji e Fede insieme ad Alex Britti, e il brano è proprio quello scelto da Denise da Modena.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Matti Pravo su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox delle vostre canzoni preferite, brano scelto tra l'altro da Anna da San Severino Marche. Vorrei ascoltare Matti Pravo con Pensiero Stupendo, una dedica speciale. Allora, 348 075 8060, a questo numero messaggini vocali o di testo se siete un po' timidi, ma non ce n'è motivo, cioè siamo tra amici. Messaggi vocali, dicevamo, con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. C'è Filippo insieme a Kiki anche da Città della Pieve, poi ancora i saluti per Azzurra, buon fine settimana anche a te, Sabrina da Ravenna come sempre all'ascolto, Federica vorrei ascoltare Somber con On Breaker.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Radio Subasio, sono Augusto,
1: mamma Anna,
2: papà Andrea,
1: da Porto San Giorgio,
0: e vorremmo ascoltare Nessun rimpianto, nessun rimorso di Max.

0: cantata tutta dall'inizio alla fine. E chi mente? Nessun rimpianto. Gli 883, abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Fatemi salutare intanto Stefano, in questo momento in viaggio per un weekend da qualche parte, non ci hanno fatto ancora capire dove, però. Poi Francesca dal Circeo, meraviglioso come sempre. Poi ancora Mirko, buon fine settimana a te. Spazio alle vostre voci, alle vostre dediche e ai vostri messaggi speciali. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Tubasio, sono Marco da Senigallia. Vi chiamo e mando un messaggio dal mio locale, sto lavorando e volevo ascoltare, se possibile, Could I Have These Kiss Forever di Enrique Iglesias e Whitney Houston. E la volevo dedicare a mia moglie Silvia, che è il mio braccio destro insostituibile. Ciao e buon ascolto a tutti, siete fantastici.

Ciao Radio Subbasio, sono Penelope da Barcellona, Spagna. Mi piace un sacco ascoltare Ossessione di Samurai J. Ciao Radio Subbasio, Radio Subbasio.

Samurai J, Ossessione. Chiudiamo così il nostro appuntamento del Jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso i vostri brani e le vostre dediche insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo Jukebox da vivere insieme.

0: adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, le 16 in punto.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran più vicini che mai a un accordo. Secondo i mediatori pakistani sarà finalizzato nelle prossime 24 ore. La firma avverrà a distanza, ma non domani, dicono da Teheran, e sarà seguita da colloqui a livello tecnico settimana prossima. Rinviato l'incontro a Ginevra. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni. Ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. Misura non legata all'eventuale revisione del processo. L'unico condannato per il delitto di Garlasco ha lasciato stamattina bollate da un'uscita secondaria. Giornata di manifestazioni a Roma. 4 distinti cortei attraverseranno il centro storico della capitale con oltre 20.000 partecipanti previsti. Schierati 1.500 agenti. Particolare attenzione al comitato remigrazione e ai gruppi anarchici. Strade chiuse e bus deviati. Grave episodio in una scuola superiore di Mirandola, a Modena. Un professore è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Il fatto risale al 21 maggio. Il ragazzo è stato allontanato dall'istituto. Il giallo di Pietracatella, Campobasso, madre e figlia morti a dicembre per sospetto avvelenamento da ricina. Indagata un'amica di famiglia. Avrebbe nascosto agli inquirenti che Antonella voleva divorziare, ma la polizia ha ricostruito dalle sue chat che sapeva tutto. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Si continua oggi con Qatar-Svizzera alle 21 ore italiane. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. Alle 3 Haiti-Scozia, alle 6 l'Australia contro la Turchia di Montella. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A9 si resta in coda all'attraversamento della dogana tra Como Monteolimpino e Chiasso in direzione Svizzera. Rallentamenti per veicolo in avaria sulla A11 tra Chiesina Uzzanese e Pistoia viaggiando verso Firenze. Sulla A14 coda in uscita a Imola in entrambe le direzioni per un concerto. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnala fondo stradale dissestato tra gli incroci Paravati e Rosarno. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 16:06 continua il nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buon weekend a tutti, amici, da Davide Bertone. Torniamo finalmente a cantare, lo faremo tra poco. Adesso la collection, The Cars.

4, Elodie, Black Nirvana su Radio Subasio, e continua così il nostro sabato pomeriggio insieme. Dopo aver ascoltato le vostre canzoni preferite con il jukebox, il 348 075 80 60 continuerà ad esservi utile. Perché? Perché riapriamo il nostro parco giochi. Prossima settimana, promesso, sarà un parco giochi estivo e lo faremo naturalmente tutti insieme. Ma siamo pronti invece a dare il via al nostro weekend di giochi con la canzone Sotto la Galleria, che è l'unico gioco, e ne siamo anche un po' orgogliosi di questo, dove non bisogna indovinare nulla, non bisogna essere preparati su nulla, bisogna soltanto cantare. E allora tra poco canteremo insieme il brano, ve lo svelo tra pochissimo, anche perché ci sarà una piccola anticipazione, e poi sentiremo una versione inedita di questo brano realizzata con la voce degli ascoltatori di Radio Subasio.

0: senza te.
1: Anche negli appuntamenti dal vivo la ripropone Sere Nere Tiziano Ferro ed è sempre bello riascoltarlo nel nostro sabato pomeriggio insieme su Radio Subasio. Buon weekend a tutti amici da Davide Berton, pronti a riaprire il nostro parco giochi. Quello di oggi dedicato al cinema, ai film che hanno a che fare con, tra l'altro, e io inizio a darvi i primi indizi, con dei titoli di brani e di canzoni che tutti conosciamo, che tutti amiamo e che tutti cantiamo. Guardiamo intorno, scopriamo anche in che periodo dell'anno siamo e stiamo per sentire due clip estratte da un film molto popolare, molto amato, film del 2006, estate incredibile, almeno per noi in Italia, e per tanti corrispondeva non solo con la vittoria dei mondiali, ma anche con la fine di un percorso di formazione e di crescita. Ha a che fare tutto con questo film. Stiamo per sentire la prima clip. Se pensate di riconoscere, di ricordare qual è il titolo del film misterioso e volete venire a dircelo in onda, messaggino vocale con il vostro nome e la soluzione al 348 075 8060. Partiamo? Dai, sentiamo.
2: Passiamo ad italiano, Molinari. Vorrei che ci parlassi di un grande poeta immortale che quest'anno abbiamo studiato con particolare attenzione, vale a dire Giosuè Carducci.
3: Sì. Giosuè Carducci nasce a Val di Castello nel 1835 in provincia di Lucca e muore a Bologna nel 1907 all'età di 72 anni, un anno dopo aver vinto meritatamente il premio Nobel. Come lei ben sa, fu poeta e critico letterario. Dopo una giovinezza repubblicana si avvicina alla monarchia e diventa il vate ufficiale della nazione.

0: Sempre bello riascoltare Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con il film misterioso. Non andiamo troppo lontani però dal 2004 di Luca Di Risio, siamo nel 2006 e in Italia esce un film molto amato, molto apprezzato, guardato e riguardato soprattutto verso la fine dell'anno scolastico. Sono arrivate un bel po' di risposte, tra l'altro abbiamo anche sentito una delle scene epiche di questo film. Si trattava praticamente di un'interrogazione e quindi l'ambientazione, un liceo. Qual è il titolo di questo film?
1: È la canzone di Antonello Venditti. Radio
0: Subasio. Ok, la canzone di Antonello Venditti c'entra, e come se c'entra, perché il titolo della canzone è poi anche il titolo del film. Volete venire a dirci in onda di quale film si tratta? 348 075 8060. Sentiamo.
2: Andata male, Purtroppo prima o poi succede a tutti.
3: Sì, ma quando capita a te però.
2: L'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa. L'importante è quello che provi mentre corri.

0: Tango con Marco Mengoni su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato nel corso di questa ora con il film misterioso, ma misterioso direi veramente poco, e a darci la soluzione ci pensa Moira. Ciao Moira.
1: Ciao Davide.
0: Eccola qua.
1: Radio Subasio.
0: Applausissimi per Moira che ci ascolta da
1: Poggi Bonsi in provincia di Siena.
0: Meraviglioso, che bello. Senti Moira, cosa si fa a Poggi Bonsi il sabato pomeriggio?
1: Allora, io sto andando a organizzare una festicciola per il benvenuto a una bambina che è nata da poco, oh, di una mia carissima amica.
0: E come si chiama? Come si chiama? No,
1: la bambina?
0: Tutte e due, anche la mamma.
1: Non lo dico perché se a volte mi ascolta mi scopre.
0: Ah, okay. Ah, già, è vero, la festa è sorpresa. La festa sorpresa. Vabbè, una delle tante amiche di Moira, dai, teniamola giù,
1: esatto,
0: così, dai, mettiamola,
1: esatto,
0: giù così. Quindi in preda, diciamo, all'organizzazione, e quindi state organizzando una piccola festicciola.
1: Sì, una festicciola, sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: vuoi inviare qualche messaggio in codice a qualcuno della serie? Stiamo arrivando? Oppure fatevi trovare.
1: No, resto nel mio, non voglio rischiare.
0: Non rischiamo, dai, poi facci sapere come va la festa. Senti, ci devi però dire qual è il titolo del film misterioso di questa settimana.
1: Allora, il titolo è Notte prima degli esami.
0: Signori, Notte prima degli esami. L'applauso del nostro pubblico che ogni weekend è qui ed è pronto ad applaudire. In questo caso Moira, è toccato a te. Chi salutiamo prima di andare?
1: Salutiamo le mie amiche, a cui voglio un bene immenso.
0: Sì.
1: E poi mio marito e il mio bambino Tiago.
0: Tiago, di quanti mesi dicevamo?
1: A quasi 10 mesi.
0: Quasi 10 mesi, che bello. Dai, senti Moira, io so che insomma ci hai mandato il messaggio con la risposta giusta, cantando,
1: sì,
0: il ritornello di Notte prima degli esami. A questo punto il jingle di Radio Subasio è tutto tuo, è il tuo momento. Sei pronta?
1: Vai. Prontissima.
0: Vai Moira.
1: Vado. Radio Subasio.
0: Senti che usignolo. Ciao Moira, buon fine settimana.
1: Ciao a tutti,
0: ciao.

Dove c'è musica, Eros Ramazzotti su Radio Subasio, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra poco l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Sta per raggiungerci anche Gloria Gallo, siamo pronti a giocare insieme a lei. In arrivo invece Taylor Swift, Opalite su Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCom 24, pochi secondi alle 17.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran più vicini che mai a un accordo, secondo i mediatori pakistani, sarà finalizzato nelle prossime 24 ore. La firma avverrà a distanza, ma da Teheran frenano, nessuna sigla domani. Per i media arabi, il ministro iraniano Araghchi volerà in Pakistan con una delegazione. Morto un altro alpinista sulle Alpi nord-occidentali, il settimo in 24 ore. Si tratta di un uomo straniero, il corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. 4 le vittime registrate oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni, dopo l'ok del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali. L'unico condannato per il delitto di Garlasco stamattina ha raccolto i suoi effetti personali e lasciato bollate. Era in semi-libertà. A Roma l'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Dal palco il generale ha attaccato l'alleanza di governo, accusata di portare avanti l'agenda Draghi e il Green Deal. O con noi, guardiani della sovranità, o con von der Leyen. Sabato di tensione a Roma, con 4 distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. A Londra è il giorno del Trooping the Colour, la tradizionale parata militare per celebrare il compleanno del sovrano. Re Carlo e la moglie Camilla hanno sfilato in carrozza da Buckingham Palace a Horse Guards Parade, acclamati da migliaia di persone e accompagnati da guardie e parenti. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, agli amici di Radio Subasio. L'alta pressione si è rafforzata sulle Mediterranee e sull'Italia, garantirà un fine settimana da piena estate con tanto sole da nord a sud, da segnalare qualche innocuo annuvolamento pomeridiano a ridosso dei rilievi, ma con basso rischio di piogge e qualche sottile ed innocua velatura di passaggio. Le temperature aumenteranno, però arriveremo a toccare punte di 33-34 gradi. Il caldo all'inizio della prossima settimana rimarrà moderato su livelli ancora accettabili, ma attenzione perché i modelli di previsioni preannunciano per la seconda parte della settimana un'intensa ondata di caldo che dovrebbe interessare un po' tutta la penisola, con le temperature che arriveranno anche a toccare i 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

0: sabato pomeriggio, potevamo invitarlo questo momento? Direi proprio di no. Bentornata, ah, Gloria
1: pensavo
0: Gallo.
1: Pensavo di dire proprio di sì, guarda, già mi stavo preparando ad arrabbiarmi, invece no, dai, disteso questo sabato pomeriggio anche con Davide Berton.
0: Ciao Gloria, ciao a tutti, pronti a vivere un'ora insieme, pronti a giocare insieme. Com'è il sabato di oggi?
1: Possiamo dire questo weekend com'è?
0: Com'è?
1: È il weekend prima degli esami, invece che la notte.
0: Sì.
1: È il weekend prima degli esami,
0: prima
1: perché il 18 inizieranno gli esami
0: è
1: per
0: vero.
1: Tanti maturandi.
0: Io provo agitazione anch'io per loro, loro. Siamo pronti a giocare, lo faremo tra poco, subito una collection.
1: 1985, Mattia Bazar con Ti sento.

0: sento su Radio Subasio.
1: Anch'io.
0: Ci senti?
1: Sì, no, ti sento.
0: Iniziamo già con le cose simpatiche. Vabbè, comunque. Questo
1: malissimo,
0: è il clima.
1: Malissimo.
0: È il clima, Gloria. Siamo pronti a giocare. Lo facciamo con la canzone spiegata.
1: Sì, Davide Bertan, oggi si gioca. Come sempre, preparate il vostro telefono con il 348-075-8060. Perché il più più rapido di voi a indovinare la canzone spiegata verrà in onda poi con noi.
0: Eh sì, ci verrà a dire il titolo in onda. E sul titolo, insomma, sarà complicata oggi, secondo me.
1: Dici?
0: Perché lo scopriamo tra poco. Abbiamo degli indizi?
1: Certo che ce li abbiamo, come sempre. Allora, la canzone spiegata è questa: è legata all'estate.
0: Sì.
1: È diventata in qualche modo un simbolo nazionale.
0: Mm-hmm.
1: Si canta anche allo stadio. Ha fatto cantare gli stadi.
0: Ok.
1: Ed ha un ritornello che tutti conoscono.
0: Vabbè, a me viene in mente una canzone.
1: No, non devi spoilerare nulla.
0: Non devo spoilerare nulla.
1: Ho paura di te.
0: No, non c'è. No, a me, lo stadio mi viene No, non è.
1: Non è lei.
0: Non è quella.
1: Non è po.
0: Vabbè, posso aggiungere una piccola cosa?
1: Devi.
0: Che riporta agli anni 90. Però non è una canzone dance. Comunque, sai, uno pensa agli anni 90, dance. Però non è una canzone dance. Basta,
1: mi sembra che abbiamo detto tutto. Più di questo.
0: Sì, abbiamo detto abbastanza, amici. Se volete venire a dirci in onda qual è il titolo di questa canzone, 348-075-8060.
1: Vai con Lady Gaga e Doci su Radio Subasio. E questa è la loro Runway.

0: seta. La grande voce di Elisa con Seta su Radio Subasio. Gloria, stiamo giocando con la canzone spiegata e molte difficoltà.
1: Vogliamo vedere se c'è qualcuno che è riuscito ad arrivare al titolo della canzone spiegata. E allora sentiamo i messaggi vocali.
0: Sentiamo.
2: La canzone dell'estate è Che gusto è?
0: Che gusto c'è? Ah, quella.
1: Che gusto c'è?
0: No, però non è.
1: Non è quella.
0: No, non è quella. Niente.
3: Ciao Radio Subasio, siamo Valentina,
4: Gabriele,
0: sì,
5: e Stefano.
3: Allora, secondo noi la canzone mostrificata è
6: Notti magiche.
1: Tutti insieme.
6: Inseguendo un gol.
0: Però c'è un problema, abbiamo chiesto il titolo. Che è un po' più avanti.
1: Un po' più avanti?
0: Sì.
1: Magari c'è qualcuno che è riuscito ad arrivarci. Vediamo.
7: Ciao, sono Fulvio. E la canzone può essere di Gianna Nannini, Edoardo Bennato.
1: Sì?
7: Notte italiana.
0: No! Notte italiana. Notte italiana.
1: Quasi.
0: Poteva essere estati magiche a questo punto. No? Poteva.
1: Guarda, ci siamo quasi, possiamo dire?
0: Sì.
1: Siamo lì.
0: Veramente. Cioè, se non è quello, è qualcos'altro, dai, pensateci anche a come fa la canzone. 348 075 8060.

0: Fun Twist su Radio Subasio, ce l'abbiamo finalmente.
1: Ce l'abbiamo, oh, la canzone spiegata e anche sì, indovinata in questo caso da Emanuela. Ciao!
0: Ciao Emanuela!
2: Ciao, buonasera a tutti!
0: Eccola qua, applausissimi per Emanuela, sì, da
1: per
0: dove?
1: Per iniziare, giusto, sulla fiducia, da dove?
2: Allora, io vabbè, sono di Marciano, però lavoro e vivo all'Isola d'Elba.
0: Vedi, ecco, vedi che bello.
1: Quindi in questo momento stai?
2: In questo momento sono ferma all'autogrill di Siena perché sto tornando a casa e quindi ecco, sono in viaggio, cosa che faccio spesso durante la settimana purtroppo, ma questo è.
0: Senti, che fai all'Isola d'Elba?
2: Lavoro in un museo statale, vabbè, nella villa di Napoleone, dai, diciamo.
1: Ah, che bello, Beh, puoi dirci qualche curiosità, qualche insight che non sa nessuno?
2: Allora, una curiosità che non sa nessuno, sperando di non perdere il posto, è che a breve la villa riaprirà perché è stata chiusa per lavori di restauro, quindi tra pochissimo posso dire che sarà di nuovo visitabile.
0: Ma è una meravigliosa notizia!
1: Oh, questa è una bella notizia.
0: Vedi,
1: senti,
0: Emanuela.
1: Lavorare all'Isola d'Elba significa anche farsi un bel bagno ogni tanto?
2: Sì, però diciamo che io lo faccio tra aprile e maggio perché poi odio il sole e quindi mi rinchiudo rigorosamente in casa, però no, tra aprile e maggio è bellissimo perché non c'è nessuno e l'acqua è veramente stupenda, questo sì.
1: Certo, inauguri la stagione, benissimo.
2: Esatto.
0: Senti, sì. Emanuela, noi abbiamo giocato con la canzone spiegata, sapientemente spiegata da Gloria e in tantissimi hanno mandato una risposta che si discosta veramente di poco da quella giusta. Mm-hmm. Ci vuoi dare quella giusta?
2: Quella giusta è un'estate italiana.
0: Signori.
1: Giusto, di Edoardo Bennato
0: italiana.
1: E di Gianna Nannini, in tanti hanno detto notti magiche, perché effettivamente poi il ritornello
2: ma
1: un po' quella.
2: Infatti.
0: Ma anche estati magiche o notti italiane.
1: Cioè, sono state fatte tante crasi sì, che ci sono piaciute, comunque possiamo dire, vanno bene lo stesso. Italia 90.
0: Sì.
1: C'eri, l'hai vista?
2: Passati, sì, l'ho vista e ero già grandicella, quindi questa cosa mi fa preoccupare perché evidentemente
1: dici, il tempo passa velocemente e vabbè, sì, va bene sì, così.
0: Senti Emanuela, prima di andare vogliamo salutare qualcuno?
2: Allora, saluto il mio compagno Marco,
0: sì,
2: tutti i miei amici, i miei genitori, i miei colleghi di lavoro e chiunque mi riconosca, diciamo, in questa telefonata.
0: Beh, li salutiamo tantissimo anche noi.
1: E ultima cosa che ti chiediamo è di cantare insieme a noi il jingle di Radio Subasio.
2: Ok.
0: Vai.
2: Radio Subasio.
1: Oh,
0: ciao Emanuela, grazie.
1: E allora, visto
2: grazie
1: che l'abbiamo citata, l'ascoltiamo
0: ciao
1: insieme anche ad Emanuela e a tutti voi, Edoardo Bennato, Gianna Nannini, un'estate italiana su

0: Gloria!
1: Davide!
0: Sai cosa succede questa noce a mezzanoce?
1: Certo che lo so, quello che succede tutti sabato noce a mezzanoce.
0: Sì, un nuovo appuntamento con Radio Subasio Disco Club.
1: Il meglio della musica di tutti i tempi, mixata da Davide Berton.
0: Ho preparato un piccolo assaggio di quello che sentirete poi in versione estesa questa sera. Per iniziare, Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, Noelia con Candela,
1: Justin Bieber con Beauty and Beat, poi ATP con Till I Come 9 PM e Tozzi con Tu.

0: E questa era la raffica dedicata agli anni 80, Kool & The Gang, Get On It, Belen Thomas e Mike Francis, Survivor.
1: E poi Around My Dream, ancora Dan Harrow con Charleston.
0: L'appuntamento è per questa notte.
1: A mezzanotte.

0: Luciano Ligabue su Radio Subasio. Prendiamo i popcorn.
1: Orario perfetto magari per un bel lambrusco e popcorn, magari sì. Qualcuno sta facendo un bel aperitivo, nel frattempo ascolta Radio Subasio.
0: Sì, e interagisce. Sì, con Gloria, perché nella prossima ora in particolare ci sarà di cui parlare.
1: Ci sarà un sondaggino da
0: snocciolare.
1: Insieme, da snocciolare insieme, oltre 48 075 80 60. Siccome ho scoperto che leggere è l'hobby più attraente degli uomini per le donne, questo lo dice uno studio, non lo diciamo noi.
0: Sì.
1: Cioè le donne trovano più attraenti gli uomini che leggono.
0: Cosa vuol dire trovano sexy?
1: Trovano sexy gli uomini che leggono.
0: Okay.
1: Non ci è dato sapere qual è quello al contrario degli uomini sulle donne.
0: Okay.
1: Però a questo punto io chiedo a tutti voi, sì, e apriamo il sondaggio veramente al mondo intero, vorrei sapere qual è quella cosa che rende immediatamente un partner più interessante ai vostri occhi e
0: più attraente.
1: Lo rende più attraente.
0: Allora, per esempio, a me piace scoprire dei nuovi generi musicali, ad esempio, quindi se trovo sapere di una persona che conosce dei generi musicali diversi da quelli che conosco io e sa spiegarli, te li sa far apprezzare, lo trovo attraente.
1: Molto bene.
0: Sì, oppure iniziative, prendere iniziativa, tipo, ne so, domani parto e vado a fare un mese in Thailandia.
1: Ok,
0: così.
1: Quindi una donna che prende parte,
0: sì.
1: Una donna forte, tosta e indipendente.
0: Ecco, forte, tosta e indipendente, mancava.
2: Gloria Gallo fa battute e poi
0: ride da sola, ride da sola.
1: La la la la la la la la la la la. Non era una battuta comunque.
0: No, vabbè, però comunque la battuta l'hai fatta, hai riso anche da sola.
1: Va bene,
0: tu hai,
1: mi accollo tutto.
0: Hai un qualcosa che trovi
1: attraente negli uomini?
0: Sì.
1: Sì. Non è una cosa da fare, non è un hobby nello specifico, è una caratteristica proprio della personalità, ovvero mi piacciono le persone, mi piacciono gli uomini che sono fragili, che si lasciano andare magari anche col pianto, che non hanno paura di mostrarsi.
0: Signori, apritevi, quindi
1: vulnerabili.
0: Al 348 075 80 60, mostratevi per quello che siete, lo fate insieme a Gloria che parlerà insieme a voi appunto di questo nella prossima ora. Subito Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Mi sembra
1: Davide, Gloria.
0: La giusta conclusione.
1: Direi. Mi dà molto di Gossip Girl questa finale.
0: Lo Serena. Lo fanno. Gloria. Gloria, ci sta Gloria?
1: Gloria.
0: Gloria. Amici, noi ci risentiamo questa sera a mezzanotte con Radio Subasio Disco Club. Vi lascio insieme a Gloria Gallo, che starà con voi per le prossime ore. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCon 24. Ciao Gloria.
1: Non mi resta che chiudere con un bel ciao King David.
0: Ciao a tutti.
2: Bentrovati da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena. Nessuna sigla domani. In Libano, Israele ordina lo sgombero di 24 città. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito una fonte ufficiale degli Stati Uniti. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Sabato di tensione a Roma, con 4 distinti cortei che attraversano il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Alberto Stasi fuori dal carcere dopo oltre 10 anni, dopo l'ok del Tribunale di sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, l'unico condannato per il delitto di Garlasco stamattina ha raccolto i suoi effetti personali e lasciato bollate. Era in semi-libertà. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 vittime oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultimo un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 ore italiane, Qatar e Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Frosinone e Ceprano in direzione Napoli. Attenzione a un veicolo fermo sulla diramazione Roma Sud tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano, procedendo verso la Milano-Napoli. Sulla A14 code in uscita a Castel San Pietro e a Faenza in entrambe le direzioni per un concerto. Infine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si segnala una carreggiata chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'incrocio Molteno, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANA.

Through the Barricades su Radio Subasio ad aprire questo sabato pomeriggio insieme a me, Gloria Gallo. Ciao a tutti, buon sabato. Iniziamo subito a chiacchierare insieme, perché questo poi effettivamente è lo scopo soprattutto della nostra prima ora insieme. È stata fatta una lista di quelli che sono gli hobby più attraenti, quelli che fanno rimorchiare di più in qualche modo. E allora, prima di scoprirla insieme, chiedo a voi: qual è quella caratteristica comportamentale, fisica o quell'interesse, quel hobby che vi incuriosisce subito nei partner e fa diventare immediatamente ai vostri occhi quella persona più attraente? Vi ascolto al 348 075 8060. Non so, per esempio, se una persona è sportiva, a me piace immediatamente di più. Questo è solo un esempio, il resto ditemelo voi. Vi aspetto mentre ascoltiamo insieme Santa, LDA H7.

queste voci, questi suoni, ma attenzione, suoni la chitarra, dipingi, sai cucinare? Ecco, questi sono solo alcuni dei passatempi che potrebbero renderti più sexy, più attraente, secondo un sondaggio, agli occhi di un eventuale partner. Il sondaggio ha studiato soprattutto l'interesse femminile sugli hobby maschili ed è uscito fuori che è più probabile attrarre una donna nello specifico, ma secondo me possiamo veramente allargare tantissimo il campo, se come passatempo scrivi, dipingi, lavori il legno, che è una roba veramente che non ho mai visto fare a qualcuno, però ecco, per esempio mi piacerebbe tantissimo scoprirla come caratteristica in un partner, vedi, a volte magari escono fuori anche interessi che uno non pensava di avere. E poi se sai cucinare, questo assolutamente sì, ci metto la firma sotto. Ecco, questi sono alcuni degli hobby rientrati nella top 10 dell'interesse, della curiosità che si può suscitare in un'eventuale futura fidanzata o fidanzato. Ce ne sono altri ancora, li scopriamo durante quest'ora insieme, però prima io vorrei chiedere a voi qual è quella quel passatempo, quell'hobby, quella caratteristica che può essere anche in questo caso, allarghiamo un po', può essere anche fisica, che vi fa impazzire se la trovate in una persona, che può farvi eventualmente innamorare in un futuro partner. Per esempio, a me ha fatto in qualche modo innamorare o incuriosire del mio partner, l'ha reso immediatamente più interessante ai miei occhi il fatto che sapesse suonare la chitarra, e lui secondo me lo sapeva e un po' se ne è approfittato. Aspetto voi, le vostre al 348 075 8060 su Radio Subasio.

0: cose che rendono una persona a un certo punto imprescindibile nelle nostre vite, ma anche e soprattutto all'inizio più attraente. Per tante persone non sono i soldi, non è la macchina, non è nemmeno il fisico perfetto. A volte il fascino nasce da, non lo so, una passione, per esempio, un talento, qualcosa che una persona fa semplicemente perché le o gli piace. E tra le altre cose, secondo un sondaggio che ha studiato quali sono le caratteristiche e soprattutto i passatempi più apprezzati dalle donne sugli uomini, si è scoperto che il fatto che un uomo sappia suonare uno strumento lo rende assolutamente e immediatamente più attraente agli occhi delle donne. Ma io voglio allargare un po' il campo, voglio parlare sia con gli uomini che con le donne, voglio capire da voi al 348 075 80 60. Infatti vengo subito a leggervi. Ciao Radio Subasio, dice Penelope da Farfa. Secondo me la cosa che dà un certo fascino agli uomini sono le vene sul braccio e gli orecchini. E qui effettivamente siamo a livello estremamente e puramente fisico. Ciao Gloria, qui entriamo un po' più nello specifico, un po' più in profondità. Adoro gli uomini altruisti, coloro che si mettono a servizio e cura degli altri esseri viventi, e quelli che hanno un innato senso dell'umorismo, capaci di farti sorridere. Estremamente importante. A me invece, dice Silvia, ha fatto innamorare il fatto che il mio compagno riesce sempre a farmi sorridere anche nei momenti più difficili. Questo mi ha fatto innamorare 16 anni fa e mi fa innamorare ancora ogni giorno, quindi sembra un po' nascondere l'elisir di un lungo amore. Qual è la prima cosa che vi fa dire: ecco, questa persona ha quel qualcosa in più, ha quel quid? 348 075 80 60. Ultima adesso con Romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: anni 90 che torna con Cher e la sua Strong Enough su Radio Subasio nel sabato insieme a me, Gloria Gallo, ma anche insieme per esempio a Francesco da Sutri che scrive: so scrivere, so dipingere, so lavorare il legno, so cucinare, male ma lo so fare, tra parentesi aggiunge, eppure sono single, cosa sbaglio? Magari il problema è che ti manca il podio, perché tra i passatempi che vengono considerati più affascinanti negli uomini ce ne sono tre che tornano sempre nelle prime posizioni, ovvero alla terza c'è saper parlare delle lingue straniere, poi alla seconda saper suonare uno strumento musicale, che giustamente continua ad avere un fascino tutto suo, no? Quello che subisco io. E poi ci sono le al primo posto c'è la lettura. Sì, stare con un libro in mano evidentemente ha un fascino che comunica un po' curiosità, che comunica cultura, la capacità di interessarsi a qualcosa che non sia soltanto se stesso, ed eccola là che insomma ci sono delle cose che ci rendono più attraenti agli occhi di eventuali partner. Ma al di là delle classifiche, la domanda per voi è: qual è quella passione, quell'hobby, quella caratteristica che rende immediatamente una persona più attraente ai vostri occhi? Chi vi ascolto, vi leggo.
1: Non vi dico il mio nome, sono anonima. Confesso una cosa: adoro gli uomini che hanno tutte le braccia tatuate, solo che mio marito non ha neanche un tatuaggio. Sa fare tutto, sa cucinare, sa stirare, questo mi ha fatto impazzire per lui. Solo che se avesse avuto almeno 2 o 3 tatuaggi

0: sarebbe stato perfetto, diciamo.
1: No, ma con i tatuaggi che ci fai? Tu sei un uomo che sa stirare e stira, quello è il tesoro più prezioso, tienilo stretto, continua ad ascoltarmi. Qual è quel dettaglio che anche magari parlando con un'amica o con un amico avete detto, ma sai, c'è quella ragazza o quel ragazzo che magari non è nella vita, non ha tutto quel sex appeal, non è così affascinante, però fa quella cosa che magari lo rende o la rende tale. Vi aspetto al 348 075 8060 Mercomi con Baci Piano. Scusa se

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva a Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Che spettacolo a risentire la voce di Giorgia su Radio Subasio anche nel sabato 13 giugno insieme. Era Gira Sole, è arrivato il momento di ascoltare le vostre confessioni a riguardo hobby, interessi e caratteristiche che vi colpiscono in amore e che fanno accendere anche un po' la scintilla all'inizio, magari durante una conoscenza, e magari addirittura vi fanno sentire anche un po' le farfalle nello stomaco. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, sono Sharon e la prima cosa che mi ha colpito di mio marito è stato il suo sguardo. Travolto, poi adoravo il suo modo di vestire, non curatissimo, un po' trasandato, le sue mani grandi, il suo calore. Lui è il mio orso che ancora oggi dopo 13 anni amo ancora da morire.
0: Mi sono sentita un attimo di troppo in questa confessione così intima ma molto tenera e molto bella. Luca Danepi scrive: a me fa impazzire una donna che sa cucinare bene, non perché debba cucinare per me, ah ecco infatti che stavo già mettendo le mani avanti, ma perché trovo affascinante chi mette passione in quello che fa. E poi, diciamolo, aggiungo io, un bel piatto di carbonara aggiunge sempre un pizzico in più alla serata, no? Un po' di pepe alla serata, a proposito di ingredienti da mettere dentro alla carbonara. Gabriele da Monterosi invece scrive: io resto colpito da una donna che sa ballare, che sia salsa, tango, semplicemente due passi durante una festa, a me fa impazzire. Magari c'è qualcosa pure, secondo me, nella sicurezza, no? Nella naturalezza che ci si mette nel ballare, nel muoversi, che effettivamente magari può renderti una persona affascinante, certo.
2: Ciao Radio Subasio, d'Orvieto. La cosa che mi fa impazzire di mio marito è il senso dell'umorismo e il fatto che lui non litiga mai. Con lui non puoi litigare, se hai voglia di litigare lui con un sorriso ferma tutto e passa.
0: Aia, sarebbe complicatissimo per me, perché ogni tanto mi parte la litigarella, no? Si dice l'amore non è bello se non è litigarello, però in questo caso con quel sorriso, come dici tu, secondo me diventa assolutamente bello lo stesso. Grazie per le vostre confessioni, appunto per i vostri messaggi arrivati su Radio Subasio, dove c'è anche Alex Warren.

0: Le breaking news di TGcom 24 su Radio Subasio ci aggiornano sulla situazione in Italia e nel mondo.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Stati Uniti e Iran pronti a firmare l'accordo sulla fine della guerra, a distanza, ma è giallo sui tempi. Per i mediatori pakistani l'intesa verrà finalizzata nelle prossime 24 ore, ma Teheran frena, nessuna sigla domani, smentita la visita del ministro Araghchi in Pakistan. Trump incontrerà il presidente ucraino Zelensky al prossimo G7, in programma Evian in Francia da lunedì a mercoledì. Lo ha riferito un alto funzionario dell'amministrazione americana. Non si tratterà di un incontro bilaterale, ma di una riunione di lavoro con gli altri leader. Strage sulle Alpi nord-occidentali, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Montebianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima, un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche della tragedia. Allurate Caccivio, nel Comasco, un aereo da turismo a 2 posti è caduto oggi pomeriggio in un campo nei pressi del centro sportivo. Gravissimi gli occupanti, portati in ospedale in codice rosso. Il velivolo svizzero era diretto a Locarno. Si è costituito il pirata della strada che nella notte ha investito 2 studenti di 23 anni a Guidonia Montecelio, vicino a Roma, uccidendone uno. È un operaio 26enne, risultato positivo all'alcol test e ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. L'auto è di proprietà del padre. Formula 1, Russell partirà dalla pole position domani nel Gran Premio di Barcellona. In qualifica il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e il leader del mondiale Kimi Antonelli. A muro l'altra rossa di Leclerc scatterà dalla decima posizione. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.
3: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
2: Solo belle canzoni.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata, Daniele Izzo di Meteo.it, gli amici di Radio Subasio. L'alta pressione si è rafforzata sulle Mediterranee e sull'Italia, garantirà un fine settimana da piena estate con tanto

innocua velatura di passaggio. Le temperature aumenteranno, però arriveremo a toccare punte di 33-34 gradi. Il caldo all'inizio della prossima settimana rimarrà moderato, su livelli ancora accettabili, ma attenzione perché i modelli di previsioni preannunciano per la seconda parte della settimana un'intensa ondata di caldo che dovrebbe interessare un po' tutta la penisola, con le temperature che arriveranno anche a toccare i 37-38 gradi. Per maggiori dettagli consultate il sito e l'app meteo.it.

pomeriggio insieme, che io ho il piacere di passare di nuovo con voi. Bellissimo, insomma, ritrovarvi e riavervi tutti qui oggi sintonizzati sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni. Io sono Gloria Gallo, buon sabato a tutti per chi si fosse appena sintonizzato. Sapete che a un certo punto, quando ci sono io il weekend,

335 80 60 che fate, chi siete, dove state andando, ma di dirmelo con l'accento emiliano, romagnolo, bolognese, insomma un po' stile Cremonini, un po' stile Valentino Rossi. Se siete di lì vi verrà ovviamente semplicissimo, se non lo siete potete improvvisare con un emiliano un po' maccheronico. Vi aspetto al 348 075 80 60. In alternativa, se non state magari facendo niente in questo sabato, oppure non farete niente più tardi, o non avete fatto niente nemmeno diciamo nel corso della giornata, potete assolutamente dirmi se conoscete qualche detto magari proprio emiliano, romagnolo, ripeto, bolognese. Vi aspetto, dai, sono curiosa di ascoltare le vostre. Nel frattempo, quello che non dobbiamo dirci assolutamente è quello che recita il titolo di questa canzone, ovvero Vaffa Amore. Non la vedi.

0: amica di Radio Subasio, Zucchero, con il volo che cade proprio esattamente a pennello, essendo lui nato proprio per Reggio Emilia, e quindi vogliamo oggi entrare un po' nella sua regione di origine. Stiamo giocando con l'Emilia Romagna, le abbiamo già fatto con varie regioni d'Italia, e più che altro stiamo giocando con i dialetti. Un dialetto emiliano univoco non esiste, quindi non c'è un dialetto solo che rappresenti l'Emilia, ce ne sono vari, però c'è il bolognese, c'è il modenese, c'è il parmigiano, c'è il piacentino, c'è il ferrarese, c'è il romagnolo. Io poi ci provo, ma non è che ci riesca così tanto, e sto chiedendo a voi invece di interpretare, di imitare proprio questi dialetti con un messaggio al 348 075 8060 in cui mi dite o modi di dire del posto, oppure semplicemente chi siete, che fate, dove state andando, o ancora imitando magari dei personaggi che possono essere proprio, come dicevo prima, Cesare Cremonini, oppure ancora Valentino Rossi. Vai, che aspetto i vostri messaggi e vi ascolto, lo faccio anche subito.
1: Buonasera, sono Emiliano da Roma. Sono Emiliano da Roma e uso il mio dialetto romano. Ciao Subasio.
0: Bello questo gioco di parole, sei Emiliano da Roma, giustamente, e ci hai provato però, secondo me ci sei anche riuscito inizialmente. Vai che continua ad ascoltarvi al 348 075 8060, c'è qualcun altro che scrive: al parsutta, al parsutta, dice Alessio, giustamente dall'Emilia Romagna. Io non so tradurlo, mi sembra tipo come il prosciutto al prosciutto, che potrebbe essere tipo diamo a Cesare quel che è di Cesare, però improvviso, non so di preciso cosa voglia dire. Aspetto magari anche la spiegazione a questo modo di dire, a questo detto, a questo proverbio. Vi aspetto ancora.

0: 1975 con un grandissimo successo in Europa, 74-75, The Connells, su Radio Subasio nel pomeriggio insieme. Allora, Laura Pausini, Gianni Morandi, Vasco Rossi e tanti tantissimi altri personaggi che sono famosi per la loro arte, per i loro talenti, per la loro musica, per le loro voci in questo caso, ma anche per il loro modo di parlare. Lo abbiamo fatto già con vari dialetti, ci siamo cimentati con il romano, il napoletano, il sardo, eccetera eccetera. Oggi tocca all'Emilia Romagna e ai suoi mille modi di parlare, modi di dire, detti proverbi emiliani o imitazioni dei dialetti, per dirmi anche, se volete, chi siete, che fate, dove state andando. Tutto può succedere con dei messaggi vocali o scritti al 348 075 80 60. Allora, Alessio scrive: le mei un bel taser che un bel parler. È per questo che vi chiedo messaggi vocali, perché poi se devo leggere io diventa complicato. Che vuol dire, almeno così ad occhio, è meglio un bel tacere che un bel parlare. Poi sentiamo.
1: Però la moto non è che mi va tanto bene in curva.
0: È uguale.
1: Ho fatto my side, non è che mi va tanto bene in curva. Sono della Romagna, dico di essere romagnolo, ma sono marchigiano.
0: È una volta anche scherzato con Michele De Pascale, ha detto: mi sento più romagnolo in realtà che marchigiano. Al 348 075 80 60, chi siete, che fate, dove state andando, se volete, con appunto il dialetto emiliano, romagnolo, eccetera eccetera, oppure anche modi di dire detti di quelle parti. Vi aspetto. Adesso ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Scusa, sorry, lo sento. Era una

0: eccentrico, carismatico, unico. Cristiano Malgioglio.
1: Fernando, è sempre Capodanno insieme a te.
0: Martedì 16 giugno alle 21, ritorna a Radio Subasio Music Club per raccontarsi con le sue canzoni dal vivo.
1: Amore di contrabbando, amore.
0: Martedì 16 giugno alle 21, Cristiano Malgioglio in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: imitando oppure semplicemente interpretando il dialetto dell'Emilia Romagna. Ce ne sono varie e ognuno sta insomma proponendo il suo.
1: Ciao Radio Subasio, sono la Lorena, sono di Roma, sto andando a cena al ristorante cinese con la mia amica Marianna e sorbole, che serata che mi aspetta. Buon sabato sera a tutti, ne?
0: Sorbole, mi è piaciuto da morire.
2: Salve ragazzi, sono napoletano e mi piace imitare, appassionato di moto, di Valentino Rossi, appassionato del grande Sitch, pace all'anima sua, e niente, mi piace imitare, mi piace molto il popolo romagnolo in generale, la Romagna, infatti vado spesso in Romagna, vado almeno una volta al mese tra Rimini, Riccione, forse se ci riesco mi trasferisco là perché mi sento un po' romagnolo. Andiamo, la piedina.
0: Però il mare non deve mancare, se Napoli o Romagna, comunque il mare non manca, lo capisco assolutamente.
3: È un interpolar che al sur al del Natale.
0: Meglio un uovo dentro al pollaio che il sole il giorno di Natale, significa questo, meglio un uovo in tal pular che il sole al di Natale, un proverbio insomma che mi è arrivato al 348 075 80 60, significa insomma che è sempre da preferire un beneficio immediato e sicuro rispetto alla promessa del sole anche nel giorno di Natale, no? Meglio l'uovo oggi che una gallina domani, diremmo noi insomma in giro per l'Italia. Grazie a tutti voi.

0: tutti, rimaniamo informati su Radio Subasio, lo facciamo con le breaking news di TG Com 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Trump ha annunciato che l'accordo tra Stati Uniti e Iran verrà firmato domani a distanza e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La sigla era già stata annunciata dai mediatori pakistani, ma poi smentita da Teheran, rinviato l'incontro a Ginevra. Tragedia sui 4.000 delle Alpi, 4 morti oggi tra le vette di Cervino e Monte Bianco, 7 decessi in 24 ore. L'ultima vittima un uomo straniero, il cui corpo è stato recuperato dai soccorritori svizzeri nella zona del ghiacciaio della Bremba. Ancora ignote le dinamiche. Alberto Stasi è uscito oggi definitivamente dal carcere milanese di Bollate, dove era entrato nel 2015 condannato per l'omicidio di Chiara Poggi. Il tribunale di sorveglianza gli ha concesso infatti l'affidamento in prova ai servizi sociali. Si va verso la revisione del processo. Giornata di manifestazioni a Roma, con 4 distinti cortei che hanno attraversato il centro storico, capitale divisa tra l'estrema destra del movimento Remigrazione e Riconquista e l'estrema sinistra dei collettivi studenteschi. 1500 agenti schierati, strade chiuse e bus deviati. Giallo a Milano, dove un uomo di 61 anni, noto interprete internazionale, è stato trovato morto nel suo appartamento, colpito alla testa, forse con un corpo contundente. Diverse le tracce di sangue rinvenute. Per gli investigatori si tratterebbe di omicidio. Mondiali di calcio in Stati Uniti, Canada e Messico. Alle 21 in programma Qatar-Svizzera. A mezzanotte l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Formula 1, la Mercedes di Russell in pole position a Barcellona davanti alla Ferrari di Hamilton e al leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A8 si resta in coda a causa di un incidente tra Busto Arsizio e Legnano in direzione Milano. Incolonnamenti per traffico intenso invece sulla A56 tangenziale di Napoli procedendo verso Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta e tra Vomero e Fuorigrotta. Infine sulla statale 101 Salentina di Gallipoli si segnala una corsia chiusa a causa di un incendio all'altezza dell'incrocio Galatone in direzione dell'incrocio Gallipoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
3: Oh, è uno dei miei momenti preferiti su Radio Subasio, ma potrebbe essere benissimo anche il vostro. Sì, quello in cui diventate protagonisti con la scelta di tre canzoni che raccontano molto di voi. Tre canzoni che possono essere le vostre preferite del momento o quelle che vi piacerebbe ascoltare in diretta. Appunto, sulla radio dei suoni, delle emozioni e dei sogni, sei proprio tu a sceglierle in questo momento. Qualcuno che le ha scelte nei giorni scorsi ascolterà le proprie, ma tu, sì, proprio tu, puoi selezionare le tue tre canzoni del cuore, sentirle una via l'altra senza nessuna interruzione. Come fare per prenotarsi e diventare protagonista dei prossimi appuntamenti del 3 per te? Molto semplice, con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60 oppure con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 oppure entrando all'interno dell'app di Radio Subasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Ma scopriamo chi ha scelto le sue oggi.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
4: Germano.
0: Città:
4: Arlena di Castro, provincia di Viterbo.
5: Io il messaggio che do agli arlenesi è quello di ricompattare le righe, come si può dire, ecco.
0: Età:
4: 50-60. Altro che.
0: Altro che. Cosa fai nella vita?
4: Magazziniere.
0: Segno zodiacale:
4: Leone.
0: Situazione sentimentale:
4: sposato.
6: Non avevo idea che fossi sposato.
0: L'amore eterno esiste?
4: Sì.
0: Un tuo rimpianto?
4: Non ho rimpianti.
7: Nessun rimpianto.
0: Una filastrocca dell'infanzia?
4: Non la ricordo.
0: Quella volta che era meglio tacere?
4: Non sono pronto.
8: Io sono nato pronto.
0: Come trascorri le tue serate?
4: Sul divano.
0: Le tue piccole grandi trasgressioni?
9: Sappiamo che certe sostanze tendono a confondere.
10: Ma che confondere, confondere?
0: Chi o cosa ti piacerebbe diventare?
4: Non lo so. No, guarda, sto facendo una figuraccia.
11: Ma scusi, qui bisogna decidere.
12: Già, lo so.
11: O l'una o l'altra cosa. Decide.
12: Che cosa?
11: Scelga, faccia il po', scelga.
4: Non lo so. Sto bene così.
11: Risponda alla domanda.
4: No, mannaggia la miseria, che domande, ragazzi. Proprio
13: non me l'aspettavo. Non me lo dire, guarda.
0: Con quale cantante ti piacerebbe andare a cena?
4: Vasco Rossi.
14: Sarà colpa del whisky o sarà colpa del caffè? Ma non mi ricordo più di te.
0: Tre persone che vuoi salutare:
4: Elisa, Valentina e Maria Grazia.
0: Le tre canzoni della tua vita:
4: Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Negrita, In ogni atomo, Renato Zero, Il cielo.
0: Radio Subasio, 3 per te.

E sono in Negrita con In ogni atto, in ogni atomo, non in ogni attimo, a chiudere il 3 per 3 di Germano, da Arlena Di Castro in provincia di Viterbo. Prima ancora c'era Sail a Little Prayer di Aretha Franklin e Il cielo di Renato Zero. Tre canzoni che hanno raccontato molto di più di Germano e che sono state la sua selezione per il 3 per 3, quel momento che permette a tutti voi di scegliere tre canzoni, quelle del cuore, quelle preferite, e di ascoltarle una dietro l'altra su Radio Subasio senza nessuna sosta. Come fare per diventare i protagonisti dei prossimi appuntamenti del 3 per te? Semplice, con un messaggio al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram con il proprio nome e le tre canzoni selezionate, oppure con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60, o ancora terza alternativa entrando all'interno dell'app di Radio Subasio, che tra l'altro vi consigliamo di scaricare per seguirci ovunque voi siate, ed andando in questo caso nella sezione dedicata al 3 per

Angels, Robbie Williams su Radio Subasio. E non tutti gli Angels, non tutti gli angeli sono gentiluomini. A volte i testamenti diventano il palcoscenico dell'ultima e direi anche clamorosa rivincita. È il caso di un uomo inglese, Samuel Bratt, che un bel po' di tempo fa, dopo una vita passata a sentire

lasciò una ricchissima eredità. A una sola condizione però: poteva riscattarla solamente dopo aver fumato 5 sigari al giorno. A parte che viene da chiedersi chi è che poi effettivamente ha controllato la cosa, però la roba che mi fa più ridere è pensare che il fumo alla vedova sarà uscito non solo dalla bocca, ma anche a questo punto dalle orecchie, per l'immensa arrabbiatura.

0: Lunedì 15 giugno alle 21 arriva a Radio Subasio il vincitore di Amici 25, Lorenzo Salvetti.
1: Dimmelo tu, che fai adesso che è finita la serata?
0: Sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per il suo primo concerto in diretta radio e per rispondere alle domande dei fan.
1: Se è vero che il mondo finisce domani.
0: Lunedì 15 giugno alle 21, Lorenzo Salvetti, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

una sigaretta, tutte queste cose trasformate in simboli di una vita quotidiana che diventa memoria emotiva. Tutto ascoltato in questo sabato 13 giugno su Radio Subasio con Marmellata 25 di Cesare Cremonini, dove abbiamo il piacere di ascoltare anche la voce di una delle stelle della musica britannica su Radio Subasio, Sienna Spyro con Material

8.01 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona serata da Francesca Quaglietti, come sempre nel weekend 21-24 insieme a me e vi porto subito al 1981.

0: facendo è di Claudio Baglioni, la prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon sabato sera, amici. Come sempre abbiamo tre ore insieme, abbiamo tantissime cose da fare. Voi siete i protagonisti di tutte e tre le ore. Ci sarà per una d'amore dalle 22:30, ma vabbè, avrò tutto il tempo per rispiegare meglio come fare a partecipare. In questa prima ora però siete chiamati a rispondere al sondaggino, alla domanda della sera. E in questa prima ora parliamo di bellezza, di gusti e di fascino internazionale. Quindi la domanda è questa, che faccio subito: secondo voi qual è il popolo più bello dal punto di vista estetico? 348 075 80 60, anche vocali. E vi spiego perché ho scelto questo argomento: perché è uscito un sondaggio abbastanza recente, la Spagna si è classificata al primo posto al mondo per la presenza degli uomini più belli, secondo una ricerca globale citata da World Population Review, seguiti da svedesi. Terzo posto per gli italiani, quindi non è andata male, anzi sul podio. Però vabbè, negli anni ce ne sono state mille di classifiche così e escono fuori sempre diverse tutte le volte. E allora, se doveste fare una classifica, quali nazionalità mettereste sul podio? Vale sia per gli uomini che per le donne. Preferite il fascino mediterraneo, oppure quello nordico, latinoamericano, asiatico, oppure no, scegliete un paese completamente diverso? E raccontateci anche il perché. Gli occhi, i lineamenti, lo stile, il modo di vestirsi, quell'insieme di caratteristiche che comunque vi colpisce di più, la delicatezza delle giapponesi, la passionalità degli argentini. Diteci se siete d'accordo anche con questa top 3, oppure insomma ne avreste fatta una completamente diversa. Quali sono le donne più belle del mondo e quali gli uomini? E posso anche aggiungere uno spunto in più, perché no? Se poteste avere una storia d'amore con una donna o un uomo di un'altra nazionalità, chi scegliereste? 348 075 80 60, fatevi avanti con un bel messaggio vocale e tra pochissimo inizierò a salutarvi. Tanto però su Radio Subasio arriva anche Sal Da Vinci e la sua poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: perdere il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto, ci sono anche Negramaro alle 21:15 su Radio Subasio, ci sono io Francesca, buon sabato, ma soprattutto ci siete voi a parlarci delle donne e degli uomini più belli del mondo. L'argomento di questa prima ora è proprio questo e vi ho chiesto di fare la vostra classifica di quali sono i popoli più affascinanti secondo voi. Stiamo giocando ovviamente, quindi potete partecipare anche se sposati o fidanzati. Anche le donne naturalmente hanno di sicuro un canone estetico sugli uomini più belli. Magari avete già avuto un'esperienza internazionale, oppure vi piacerebbe ad esempio trovarvi il fidanzato coreano, che in questo periodo con tutti i drama in streaming e il K-pop insomma vanno fortissimo. Vediamo, rompiamo il ghiaccio con un paio di messaggi. C'è Nevia: per me le persone più belle sono in Turchia. Grazie Nevia, popolo che non conosco, però ecco, ci sono anche tante serie, se non sbaglio anche tante serie turche romantiche che vanno veramente forte. Sentiamo anche un vocale, chi c'è?
2: Ciao Radio Subasio, buonasera a tutti, Michele da Napoli. Non me ne vogliono le donne italiane, ma io metto al primo posto le donne spagnole. Ho avuto un'esperienza, quindi bellissime, solari, una botta di vita. Buona serata a tutti.
1: Grazie Michele. Spagnole gettonatissime, insieme anche agli spagnoli, come popolo sempre sorridente che si sa decisamente godere la vita e quindi fanno star bene anche in una relazione. Amici, grazie, continuate a dirci al 348 075 8060 quali sono secondo voi le donne più belle del mondo, gli uomini, e secondo quali caratteristiche. Magari vi piacciono lineamenti, occhi, modo di vestirsi, di muoversi, di parlare, lingua. Ditecelo a questo numero e fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale. Continuo a salutarvi tra poco.

0: tua metà c'è anche Gianluca Grignani su Radio Subasio alle 21:24. Buona serata da Francesca. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348 075 80 60. A proposito di bellezza nel mondo, vi ho chiesto di fare la classifica delle nazionalità che voi trovate più belle, dei popoli più affascinanti. Sì, potete fare primo, secondo e terzo posto. Sentiamo subito un paio di vocali. Chi c'è?
1: Buonasera Subasio, Antonio da Napoli. Allora, io faccio, essendo uomo, faccio il mio podio delle donne, non degli uomini. Allora, terzo posto subito con Colombia, le colombiane mi piacciono tanto, mi fanno morire. Ok, poi secondo posto mettiamo le russe, che è una bellezza estetica, belle, belle. Poi primo posto Argentina, le argentine, mm-hmm. Va bene, perché è proprio il popolo che mi piace proprio, al di là del, poi quelle donne belle, quella bellezza non perfetta ed è bellissima. E poi con queste russe al secondo posto, mm-hmm. E facciamo un agrodolce, schiamo un po' il clima. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Un'insalata mista, grazie Antonio.
2: Buonasera, Mario da Napoli. Io sceglierei sempre per tutta la vita la donna che ho a fianco.
0: Ma che gentiluomo, ma certo. Credo però che tutti abbiamo in fondo un'attrazione particolare per un popolo, anche da un punto di vista estetico, anche nei modi di fare. Anche se, e questo va detto, a volte si crea un ideale che poi magari non può corrispondere a realtà. Ad esempio, mi piace tantissimo la bellezza orientale, giapponese, eccetera, eccetera, ma poi di fatto quando sono andata in Giappone mi è caduto un po' il mito che mi ero creata, anche se devo dire che l'eleganza nei modi degli uomini, l'essere anche un po' silenziosi, continua a piacermi. Vi è mai capitato, amici? Fate la vostra classifica dei popoli più belli del mondo per quanto riguarda naturalmente le donne, per quanto riguarda naturalmente anche il fascino maschile. Diteci che cos'è che vi piace, magari vi piacerebbe trovarvi un fidanzato, una fidanzata di quella nazionalità prossimamente. 348 075 80 60, anche vocali, mentre arriva Raff con Pazzi Stupidi Ragazzi.

Dolcissima, Bruce Springsteen dal 1995, questa è Radio Subasio insieme a me Francesca Quaglietti fino alla mezzanotte, 21 e 42 minuti, e vediamo invece chi siete voi che ci state scrivendo al 348 075 80 60, ci state dando il vostro parere a proposito di bellezze nel mondo. Secondo voi qual è il popolo più bello dal punto di vista estetico oppure per fascino? Vediamo, leggiamo chi c'è. Stefano di Roma, le italiane le più belle del mondo. Grazie Stefano. Poi c'è Stefania di Velletri. Secondo me gli uomini più sexy del mondo sono gli spagnoli, soprattutto gli andalusi, perché hanno quel fascino mediterraneo, elegante e virile allo stesso tempo, che mi cattura subito dal primo sguardo. Poi vogliamo parlare del carattere? Specifica Stefania. Espansivo, romantico, dolce. Insomma, se dovessi avere una storia d'amore, non esiterei a scegliere un

0: Bell'andaluso, olè Stefania, e non sei la sola a scegliere la Spagna, sentiamo.
1: Buonasera, sono Luca di Napoli, da Udine, e per quanto mi riguarda io trovo molto affascinante, molto sexy lo spagnolo come lingua, e mi piacciono moltissimo le donne spagnole, latine in generale, ma le spagnole, cioè quando una donna ti parla spagnolo, vado in brodo di giuggiole. Dal punto di vista estetico invece sto particolarmente rivalutando nell'ultimo periodo le donne coreane, che trovo molto molto molto belle. Ciao!
0: Grazie. Corea e Spagna, due mondi diversissimi, però è proprio questo il bello, perché ogni popolo ha il suo fascino molto particolare. La Spagna comunque è votatissima, vedo, sia dalle donne che dagli uomini, e hai ragione tu, si va in brodo di giuggiole con un tequiero mucho così sussurrato all'orecchio, fa il suo effetto, anche se in realtà io non l'ho mai provato. Amici, continuate a scriverci al 348 075 8060. Qual è secondo voi, per canone estetico, per fascino generale, per modi di fare, quali sono gli uomini o le donne più belle del mondo? Fate la vostra classifica, votate, diteci anche il perché, e fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale mentre arrivano Takagi e Ketra, Tommaso Paradiso, Elisa da Sola in the Night.

dotata di grande carisma. Travolgente a Sanremo 2026. Ora arriva Radio Subasio Music Club. Elettra Lamborghini. Martedì 23 giugno alle 21 sarà a Radio Subasio per regalarci la sua simpatia, le sue canzoni e rispondere alle domande dei fan presenti in studio o video collegati. Vuoi partecipare? Clicca ora radiosubasio.it e assicurati l'invito. Martedì 23 giugno alle 21, Elettra Lamborghini, in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Mi ami davvero? C'è anche Luca Carboni su Radio Subasio. Mancano pochi minuti alle 23. Ci sono io, Francesca, insieme a voi fino alla mezzanotte e continuo a leggere i vostri messaggi a proposito delle bellezze più belle del mondo. Vi ho chiesto di dirci il popolo che trovate più affascinante, di fare il vostro podio, la vostra classifica. Ci scrive Antonio che ha scelto il Brasile. Brasiliane e brasiliani, conosco davvero il proprio brasiliano e credo che incarni le migliori qualità di una vasta gamma di popoli provenienti da ogni angolo del pianeta, grazie alla loro enorme mescolanza razziale, soprattutto con africani, latinos della penisola iberica, che include romani, celti, mori, eccetera, eccetera. Grazie Antonio, hai dato anche una bellissima spiegazione della tua, del tuo voto. Poi vediamo chi c'è. Luca, fedelissimo da Marotta, per me il podio riguardo le donne più belle è questo. Primo posto, gli occhi e lo sguardo delle rumene. Secondo posto, il sorriso e la passionalità delle argentine. Terzo posto, la devozione e la femminilità delle giapponesi. Se dovessi scegliere una partner estera, mi piacerebbe tanto una donna della Russia. Mi attira la complicità che riescono a instaurare con il partner. Grazie Luca, ottima e dettagliata spiegazione. Alla fine però, come fidanzata, ti sei scelta una fuori dal podio, praticamente. Grazie Luca per averlo condiviso. Sentiamo anche un vocale. Chi c'è?
1: Noi Sabine siamo le donne più belle del mondo perché i romani, potendo prendere tutte le donne possibili e immaginabili, hanno scelto noi, quindi siamo le più belle.
0: Evviva le Sabine! Grazie cara Michela, c'è scritto dopo il tuo nome. Viva le Sabine, che belle le donne Sabine. Fatemi sentire anche voi donne, si stanno facendo sentire soprattutto gli uomini. Al 348-075-8060, a proposito di del fascino che preferite nel mondo, insomma il popolo che ritenete più bello, sia a livello di uomini che di donne. Che cos'è che trovate magari sexy, affascinante nel modo di fare, nei tratti estetici? Ditelo anche con un bel vocale e tra pochissimo, dopo le 22, continuerò a salutarvi. Tanto però c'è Lorenzo Salvetti con Dimmelo Tu. Dici che

0: erano per questa sotto di te.
1: Veleno, c'è Tananai su Radio Suvasio, 22 passate da 11 minuti. Buona serata, buon sabato da Francesca. Siamo arrivati allo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Vi ho chiesto di condividere con noi e di votare soprattutto i popoli che ritenete più belli a livello estetico, a livello di fascino. Ci scrive Alessandro da Rimini: le donne più attraenti del mondo sono le russe e le ucraine, dello stesso ceppo etnico, non solo molto belle, ma spesso con una cultura molto alta. Grazie Alessandro. Poi c'è Samuele da Frosinone: le ragazze più belle sono le spagnole, anche le svedesi non sono male, aggiunge con un secondo messaggio. Ecco, le svedesi erano il mito degli italiani degli anni 80 e non erano ancora state nominate. Grazie Samuele. Sentiamo anche le vostre voci, chi c'è?
2: Buonasera, Daniele da Roma. Cioè, la donna italiana è il top, dal Trentino, dalla Val d'Aosta fino giù in Sicilia. La donna italiana è il top di tutte. Buona serata, buon lavoro. Ciao Francesca.
1: Ciao Daniele, grazie, viva le italiane.
3: Ciao Radio Subasio, io mi spiace ma rimango fedele alla donna italiana. La donna italiana ha tutto: la femminilità, la simpatia, la sensualità. Mario da Senigallia.
1: Grazie Mario, le italiane riguadagnano punti, stiamo sentendo.
4: Buonasera Radio Subasio, sono Francesco da Perugia. Per me la donna più bella del mondo è quella che ti lascia vivere in pace e non rompe i VIP. Un saluto, ciao, buona serata.
1: Grazie, allora qualsiasi nazionalità va bene purché ti lasci in pace, e con questo mi sembra chiudiamo l'argomento, mi sembra una degna chiusura. Ma in realtà a proposito di popoli nel mondo abbiamo un ultimo messaggio, un ascoltatore speciale. Chi c'è?
5: Hello Radio Subasio, I am listening to you in Los Angeles in the United States. We love you, we love Italy. Francesca is the best. Bye.
1: Ma grazie, ma che emozione da Los Angeles. Grazie caro, ti mando un abbraccio enorme e continua ad ascoltarci. Amici, i vostri messaggi e l'argomento di questa sera si chiudono qua, però potete continuare ad utilizzare il 348 075 80 60, questa volta per i vostri messaggi d'amore romantici, perché alle 22:30 inizierà Per un'ora d'amore, e allora iniziate a cercare l'ispirazione per mandarci il vostro vocale romantico con una richiesta speciale, aggiungendo i vostri nomi e naturalmente una dedica, poche parole anche dolci. Tra poco però rispiegherò il tutto. Intanto arriva buona domenica, safe.

Amici, come prima c'è anche Pino Daniele su Radio Subasio 22 e 23, ci sono Francesca, ma soprattutto tra pochissimo ci saranno tutti gli innamorati in ascolto a fare le loro richieste d'amore al 348 075 80 60. Scriveteci anche ora, mandateci i vostri vocali romantici a questo numero in cui scegliete il brano che rappresenta la vostra storia, aggiungendo una piccola frase, una breve dedica naturalmente romantica e i vostri nomi da non dimenticare, quelli di entrambi. Questa è la ricetta per il vocale perfetto. E quindi, amici, mandateci anche subito al 348 075 80 60 le vostre richieste, i vostri messaggi. Fatelo anche con un bel vocale, fate sentire le vostre belle voci da innamorati. E tra pochissimo, a Per un'ora d'amore, dalle 22:30, minuto più minuto meno, fino alle 24, se possibile sarete accontentati. Nel frattempo però su Radio Subasio si continua, ci sono anche i Coldplay con In My Place.

sempre, come tutte le sere a quest'ora, minuto più, minuto meno, a inizio l'appuntamento più romantico di Radio Subasio per un'ora d'amore, insieme a me Francesca Guaglietti, come sempre durante il weekend, e sarà soprattutto insieme a voi alle vostre romanticissime richieste che ci stanno già arrivando al 348 075 8060. Continuate a scegliere il brano d'amore che rappresenta la vostra storia, fatelo con un bel messaggio vocale, fate sentire anche le vostre voci, perché no, in cui appunto scegliete il brano, aggiungete una breve dedica, delle dolci parole e naturalmente ci dite anche i vostri nomi. Entrambi i nomi sono fondamentali. Sentiamo subito chi ci ha scritto, vediamo. Si parte con un messaggio questa sera. Vorrei dedicare L'emozione non ha voce di Adriano Celentano al mio ragazzo Gabriele. È la nostra canzone per ricordargli che anche quando non trovo le parole, quello che provo per lui è immenso. Ti amo, tua Anastasia.

0: Ti ho voluto bene veramente. C'è anche Marco Mengoni su Radio Subasio alle 22.40. Buon sabato da Francesca. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348 075 8060. Sentiamo il primo vocale d'amore della serata. Chi c'è?
1: Ciao, sono Carmen. Vorrei dedicare la canzone In viaggio verso il paradiso al mio amore Gianluca, che è arrivato nella mia vita al momento in cui ormai stavo lasciando perdere i miei sogni, e li ha realizzati tutti. Un abbraccio, grazie.

0: Continuano le emozioni su Radio Subasio grazie a Per un'ora d'amore fino a mezzanotte. Si continua con un'altra bella richiesta, un altro vocale romantico. Chi c'è? Sentiamo il prossimo innamorato.
1: Da Francesco per Silvia, che da settembre sarà mia moglie. Everything I do it for you di Bryan Adams. Ti amo.

0: c'è anche Neck su Radio Subasio 22:56. Si continua con un'altra richiesta. Sentiamo chi ci ha scritto al 348-075-8060. Ricordo di continuare a mandarci le vostre richieste romantiche a questo numero, e lo potete fare anche con un bel messaggio vocale d'amore in cui indicate il brano che è legato alla vostra storia, aggiungete i vostri nomi e anche una piccola dedica, come ha fatto la prossima innamorata. Sentiamo.
1: Ciao, sono Giada da Rimini e volevo dedicare la canzone di Finardi, Un uomo, a mio marito Nicola. Lo amo tantissimo, grazie.

Eugenio Finardi ci porta alle 23:01 in questo momento. State ascoltando Radio Subasio, a quest'ora c'è Per un'ora d'amore come tutte le sere e nel weekend insieme a me Francesca Quaglietti. Buon sabato amici. E si continua a quest'ora, saprete anche questo, ormai affezionatissimi, innamorati in ascolto, che a quest'ora c'è la storia d'amore della serata, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ce l'ha scritta Camilla, quella che sto per leggere, perché si festeggia un anniversario. Tanti auguri ragazzi. Loro sono Camilla e Alessandro e festeggiano i 5 anni insieme proprio oggi e stanno festeggiando con un weekend che si sono regalati come ogni anno, almeno scrive se riescono a farlo, nel posto dove si sono conosciuti. Entrambi sono in Puglia adesso. Si trovano nella splendida Polignano, beati voi. Si sono conosciuti 5 anni fa durante le rispettive vacanze. In una pasticceria, ci scrive Camilla, durante la colazione. E così tutti gli anni è diventato un rituale. Se gli è possibile, tornano a fare colazione lì, nella stessa pasticceria, il giorno del loro anniversario. Una cosa veramente molto dolce. Magari col pasticciotto, beati voi. E Camilla in questo giorno vuole far arrivare la sua dedica ad Alessandro, vuole fargli arrivare queste parole. Grazie per essere la persona che sa farmi sorridere anche nelle giornate più difficili. Con te ho imparato che sentirsi a casa non dipende da un luogo, ma da chi ti cammina accanto. Ti auguro di non perdere mai la tua leggerezza e la tua voglia di sognare, perché sono proprio quelle che mi hanno fatto innamorare di te. Qualunque strada ci aspetti, spero di percorrerla, tenendoti per mano, con la stessa curiosità di quel primo incontro e con la certezza che, ovunque saremo, casa sarà sempre dove ci siamo noi due. Ti amo. In arrivo Riccardo Cocciante, se stiamo insieme.

continuiamo ad emozionarci grazie a Per un'ora d'amore anche stasera, come tutte le sere dalle 22:30 fino a mezzanotte. Buona serata, buon sabato da Francesca. E si continua con un'altra bella richiesta arrivataci sempre tramite WhatsApp. Ci scrive Chiara di Fabriano: vorrei dedicare la canzone di Umberto Tozzi Ti amo al mio compagno Alessandro. Alessandro, sei tutto per me. La tua principessina Chiara.

Si continua con Per un'ora d'amore, emozione dopo emozione. Sono arrivate le 23:21, questa è Radio Subasio. Io sono Francesca, buon sabato sera amici, e sentiamo invece chi è il prossimo innamorato che ci ha mandato un messaggio al 348-075-8060. Ci ha scritto Simone da Fabriano dicendo: siamo sperduti nelle campagne marchigiane a causa di una deviazione della superstrada, in bocca al lupo ragazzi. E scrive: vorrei dedicare Bruno Mars con Just the Way You Are ad Ilaria, l'amore della mia vita.

Come nelle favole c'è Vasco Rossi alle 23:33 su Radio Subasio. Siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore. Buon sabato amici, io sono Francesca, come sempre nel weekend a farvi compagnia dalle 21 fino a mezzanotte, e si continua con un altro di voi, un altro innamorato che ci ha scritto al 348 075 8060 scegliendo i Pooh con Stare senza di te. Lui è Giovanni di Chiusi che ha scritto questo messaggio. Vorrei dire a Monica che per me è l'universo. Da quando t'ho conosciuta la mia vita è cambiata, portandomi solo serenità. Sei un essere speciale di cui non posso fare a meno. Grazie di tutto.

0: continuiamo ad emozionarci grazie a Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Radio Subasio, questa sera insieme a me Francesca. Buon sabato. E si continua con un'altra bella richiesta, sempre arrivata tramite WhatsApp. In arrivo c'è Easy on Me di Adele, scelta da Martina per il suo ragazzo, con cui sta facendo una passeggiata proprio in questo momento. E sentiamo Martina.
1: Ciao Francesca, sono Anaci Castello.
0: Ciao.
1: Volevo dedicare questa canzone al mio ragazzo per dirgli che mi sono resa conto che mi sono innamorata di lui proprio mentre ascoltavo con lui le canzoni di Adele dell'album 30 in particolare. Ciao a tutti.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Ogni canzone, un ricordo. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore.
1: Ogni canzone un'emozione.
0: Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
2: Per un'ora d'amore con Subasio.
3: E siamo arrivati all'ultima richiesta, all'ultimo messaggio, almeno per questa sera a Radio Subasio, per un'ora d'amore. Ricordo che chi non è stato accontentato per motivi di spazio, purtroppo, perché siete tantissimi, per fortuna siete tantissimi, potete riprovare ogni sera, perché per un'ora d'amore c'è sempre, ogni sera dalle 22.30 fino alle 24. E allora arriva Giana Nannini con Profumo, scelta da Mimmo di Salerno per Veronica, a cui dice: mi manchi da morire, tesoro mio, ti voglio vicino a me.

E con Destri, Gazzelle, arriviamo alla fine di Per un'ora d'amore, almeno per questo sabato sera. Mancano 6 minuti a mezzanotte e prima di lasciarvi come Cenerentola e di scappare via, faccio il mio solito riassuntino per ricordarvi che Per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 fino alla mezzanotte ed è sempre possibile partecipare scrivendo, prenotandovi al nostro numero 348 075 8060 con un bel messaggio di testo se preferite, ma potete farlo anche con le vostre voci, come avete sentito anche questa sera, in cui richiedete direttamente voi il brano che è legato alla vostra storia, aggiungete una breve dedica, una piccola frase d'amore e naturalmente i vostri nomi. C'è anche un altro modo veramente facile e rapido per prenotarvi, però bisogna pensarci con un po' di anticipo. Scrivete sull'app di Radio Subasio. Nell'app trovate i form da compilare nella sezione apposita Per un'ora d'amore. Altra cosa, l'ultima, forse la più poetica, però mandateci la vostra storia d'amore. Prendetevi il vostro tempo, cercate l'ispirazione e raccontatecela all'email redazione@radiosubasio.it, scegliendo naturalmente anche un brano legato alla vostra storia. Bene, io Francesca Quaglietti mi fermo qua e sono felice di avervi fatto compagnia finora, fino a quest'ora, e vi ringrazio per chi è rimasto con me fino a quest'ora. Vi aspetto domani sera come sempre 21:24. Vi auguro una notte dolcissima, restate con noi perché tra poco inizierà il Radio Subasio Disco Club, 2 ore di musica mixata da Davide Berton come tutti sabato sera, e vi saluto con questa ultima canzone d'amore, vi do la buonanotte con Sinead O'Connor, Nothing Compares to You, e con questa ultima frase d'amore di Alessandro Baricco da Romanzo Seta. Era un amore silenzioso, fatto di sguardi e gesti sottili, una storia mai detta ma vissuta fino all'ultima fibra dell'anima, perché non tutte le passioni hanno bisogno di parole per essere grandi, alcune esistono soltanto nei sospiri.

0: Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17,
1: dici la tua,
0: inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera su Radio Subasio, dici la tua. Il sabato notte su Radio Subasio si accende la festa. Radio Subasio Disco Club. Radio Subasio Disco Club, il sabato notte di Radio Subasio.

0: La musica la mettiamo noi, la festa falla tu. Radio Subasio Disco Club.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.

Radio Subasio Disco Club. Tutte hit di tutti i tempi. Per far festa, ballando e cantando con la musica selezionata da Davide Bertone.